0: Ma ecco che vedo arrivare un altro ragazzo da intervistare. Scusa, permetti alcune domande sull'inchiesta?
1: De corsa però perché vado un po' de prescia.
0: Sessualmente si ritiene soddisfatto?
1: Alla grande.
0: Lei è sposato, ha figli?
1: C'ho figli ma non sono sposato. C'ho un figlio a Stoccolma, un altro a Copenaghen, un altro in Romania e un altro a Riccione. Però quello di Riccione non ho fatto con una di Riccione, però ho fatto con una tedesca, una vecchiotta però con i mammalucchi, quel grano. Purtroppo sono uno che qua in attacca non sa se frenare. È il limite mio purtroppo.
2: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi metti 7080, 7080. Oppure Hey Siri, metti 7080, metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.it e clicca su Ultimi brani.

0: 7080.it. Il tuo passato. Il tuo passato è il nostro presente.
1: Non fatevi notare. Non cambiate il corso delle cose.
2: Rufus, è chiaro? Sono il pilota. Una specie.
1: Una specie?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: E 40, 30 minuti con

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1980. Chi ha sparato a JR diventa il tormentone del momento, ma Larry Hagman pretende troppo e rischia il licenziamento. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Bow. Allegria.
2: Questa è 7080.it.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
6: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
8: Mi chiamo Susanna e chiamo dal Piemonte. Il ricordo, beh, è un ricordo bellissimo dei primi amori che finiscono anche. Ciao.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: Il fiore perfetto è una cosa rara. Se si trascorresse la vita a cercarne uno, non sarebbe una vita sprecata.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Metti 7080,
1: 74, 30 minuti con le più forti degli anni 70, da un'idea di 7080.it. Una produzione Kvox.

7040, 30 minuti con

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Dunque, secondo le nuove disposizioni di legge, per esercitare come guardia caccia lei deve rispondere ad alcuni brevi quiz di ornitologia per valutare la sua conoscenza sulla fauna da salvare.
2: Sì, una roba...
1: A 10 secondi per dirmi a quale specie, sottospecie e famiglia appartiene questo esemplare e come si chiama. Sia fermo con le mani e risponda.
2: Ma scusi, io così vedo solo il culo dell'uccello.
1: La coda, prego.
2: Ah, c'è una coda, c'è.
1: Voglio aiutarla. Si tratta di uno stanziale.
2: Ah, è stanziale? Beh, questo è importante. Dunque, stanziale vuol dire che è un uccello che entrando nella stanza, no, va nel corridoio, entrando alla cucina, un uccello domestico.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: da Eva.
1: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Venezia, 1984.

0: giovani di adesso, se guardano verso il cielo, vedono i droni. Anch'io ai miei tempi avevo un drone solo a casa mia, era lo zoccolo del dottor Schulz. Alle 8 del mattino passavo davanti alla cucina, anche se non avevi fatto un cazzo, lei lo lanciava. Si sentiva... Falsa. Quando tornava dal lavoro mi ricorreva per il tavolo e diceva: vieni qui, vieni qui, vieni qui. Mi diceva: te lo giuro, se vieni qui non ti faccio niente. Io come un coglione ci cascavo. Ho preso più botte io di Rocky Balboa contro Ivan Drago.
1: Questa è 70-80.

0: www.radioanimata.it.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
0: Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione news.
3: Allora siamo d'accordo.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Perché urlate quando parlate?
2: Ci sento, ci sono.
3: Naturalmente viaggiare nel tempo può rivelarsi pieno di imprevisti e durante il percorso possono verificarsi incidenti.
4: Diciamo solo che la Torre di Pisa non è sempre stata pendente.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: Questo vuole abrogare il purgatorio. Pannella, non si può raccogliere firme. I cinesi li sistemo dopo. Boni, puttana Eva, stai ferma, dama, non rompe le scatole. Tutti a piedi, Prodi, scende di bicicletta. E da volta a donna. Boni, ho detto fermi. Chi è quello lì con tutti quei bagagli? D'Alema. Ancora non ha trovato caso.
0: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
3: Scusatemi perché non ho capito. Sono sempre a Carmelo e San Giovanni, la canzone ancora non l'ho sentita.
4: Come dice, prego?
3: Io fra poco devo uscire e non lo so. Ditelo a chi quella la fate, se no domani.
5: Ma me lo devi chiedere gentilmente.
3: Chiamerò ancora. Buona serata a tutti, eh.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
6: Negli spazi immensi della vita puoi decorare ogni tuo passo con l'istinto libero del tuo animo.

0: ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
1: In questa differente linea temporale, Mina, all'apice del suo successo negli anni 70, decide di abbandonare le scene musicali per intraprendere una nuova avventura imprenditoriale. Affiancata dall'attore e conduttore televisivo Alberto Lupo, con cui aveva condiviso il palcoscenico in precedenti esperienze televisive, apre un locale di karaoke a Milano chiamato La Tigre e il Lupo.

0: Il locale diventa rapidamente un punto di riferimento per gli amanti della musica, offrendo un ambiente elegante e sofisticato, dove il pubblico può esibirsi interpretando i grandi successi della canzone italiana. Mina e Lupo, presenti ogni sera, introducono le performance con aneddoti e racconti legati alle canzoni, creando un'atmosfera intima e coinvolgente.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Nonostante il ritiro dalle scene musicali, Mina continua a influenzare il panorama artistico italiano attraverso il suo locale, che diventa un trampolino di lancio per nuovi talenti. La collaborazione con Alberto Lupo si rivela un connubio perfetto tra musica e teatro, consolidando il successo di La Tigre e il Lupo come simbolo di rinascita culturale in una Milano in pieno fermento. This is a different timeline.
1: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisogna

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.

0: Hey Boomer!
1: Sentiamo!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: E il malumore serpenteggia tra le file.
0: Su Google. Scrivi solo 7080. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Roma, 1979.

0: E la trasferta si sta rivelando vincente.
1: Sì, la signora in rosso ci ha dato dentro di brutto quel rosato.
0: Si è esaltata e comincia a dar segni di cedimento.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
3: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
3: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.

0: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
1: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
0: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
1: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
2: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cazzo, io non ci avevo pensato. Capo.
2: Se sapessimo come andrà a finire, dove ci condurrà il nostro viaggio? Se lo sapessimo, prenderemmo le stesse decisioni? Oppure imboccheremmo strade diverse?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta... Oh.

7080.it ha presentato Pop-a, il meglio del pop anni 70-80. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: mamma perde la pazienza la prima volta che ti porta al mare. A noi di Milano ci portavano in Liguria, a Varazze. Io ero in acqua da più di 20 minuti. Avevo già le dita, sai quelle bianche? Che hai gli occhi come Marilyn Manson, ma non esci. Continui, hai freddo. No, no, no, no, no. Sei senza palle e senza pistolino perché si è ritirato tutto. Ma non esci. Tua mamma si accorge, mentre sta dormendo, si tira su dallo sdraio e comincia: amore, vieni qui! Vieni più qui, qui! Io, niente. Toglieva gli occhiali della Panasonic, partiva a 200 all'ora dallo sdraio e sentivo una frenata tipo X-Men, le conchiglie si ributtavano in acqua dalla paura. L'ultimo momento di tenerezza di mia mamma. Amore, amore della mamma! Cosa ti ha... No, bastardo, ti ammazzo!
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
4: Vivo a Bologna, ho 54 anni, mi chiamo Michele. Ho 54 anni, mi chiamo Michele.
5: Dai, io.
4: No, i cartoni li guardavo una volta, adesso guardo il telefilm, ma poi più che altro film, sport, calcio, eccetera, eccetera. Ai miei tempi si guardavo anche i cartoni animati, telefilm,
6: sì.
4: Eccetera, insomma, film. Adesso film meno, guardo lo sport, calcio e altre qualche altre che hanno a che fare con lo sport, anche pallacanestro e altri sport.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
7: Impara come se dovessi vivere una vita e vivere come se dovessi morire domani.
8: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: Hey Boomer!
1: Ma porca di una puttana!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E allora sei un vigliacco!

0: relazione sessuale su cioè.
1: Ma con un bacio si può rimanere incinta?
0: Le spiegazioni erano vaghe, infatti coi profilattici ci facevamo i capezzoni.
2: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Ti piace la nostra musica?
7: Sì.
6: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì, signore!
2: Soltanto il tempo può raggiungere simili risultati.
3: L'ha trovata nella giacca del vecchio?
2: Nella giacca del vecchio, sì. Che doveva possederla da molti, molti, molti anni.
3: Da un tempo che deve venire. Dal futuro.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: 7080.it. La tua personale in macchina del tempo.
0: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: alto gradimento.
1: Vi assicuro che non mi permetterei mai, poi io sono un tipo tendenzialmente mite.
2: No, guarda che il destino con te questa notte è stato beffarto. Sai con chi sei incappato questa notte?
1: No, non ho il piacere.
2: Con quello che tira i fili della notte. Sono il burattinaio, gestisco la notte.
1: Guardi che io stavo parlando con mia moglie, poi forse sono anche un po' ventriloquo.
2: Noi siamo una setta settata di sangue e tic tic fiamo sacrificio umano. Vuoi essere intelligente l'ultima volta prima di morire? Oh? Vuoi vedere se sei diventato intelligente? Prova a indovinare chi sacrifichiamo questa notte, prova. Ti aiuto? Ti vengo incontro? Te!
0: Alto gradimento! Alto gradimento!

0: alto gradimento.
1: Questo che è? Si potrebbe proprio piazzare bene, perché io prevedo. Vai!
2: Aia, aia!
1: Zitto!
2: Ma che?
1: Zitto! Davanti a casa mia c'è sta Spartaco il ventresca.
3: Oh, guarda, io devo chiudere. Non
4: vedi, chiudi, chiudi. Tanto da tornare a casa sto disgraziato. E dove?
2: C'ha una faccia.
1: A occhio e croce mi pare incazzato. Capirai, io devo dare 300.000 lire.
2: E non può aspettare.
1: Sono 5 anni che aspetta.
0: Alto gradimento.
5: Alto gradimento.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast, il resto.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento, il varietà radiofonico di 7080.it,
1: una produzione K-Vox.
0: 7080.it, gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Grazie, grazie. Grazie. Oh, finalmente. Grazie, va bene così. Va... Così va bene. Un po' meno. Un po' meno. Basta adesso, basta. Basta acqua, basta. Basta, basta.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
1: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
5: Ciao bellezze, sono Anna. Volevo sentire la canzone di Rick Astley, Never Gonna Give You Up, perché ricorda tante cose, gioventù, soprattutto. E voi siete una forza, quindi grazie, né? Grazie di esserci. Un bacio, ciao.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Il tempo non esiste, è solo una dimensione dell'anima. Il passato non esiste, in quanto non è più. Il futuro non esiste, in quanto deve ancora essere. E il presente è solo un istante inesistente di separazione tra passato e futuro.

0: 70.it.
1: Hey boomer!
2: E lei per punizione porterà questo.
1: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Un cannone in spalla!

0: Avete ascoltato
1: Disco Power
0: da un'idea di 7080.it.
2: Hey Boomer!
3: Sì, abbastanza.
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Bentornati su Top of the Pops. Oggi con i 5 brani più ascoltati in radio in questo mese del 1979. Le 5 hits sono Donna Summer, Bad Girls, Sister Sledge, We Are Family, Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland, Cheap Trick, I Want You to Want Me, Van Halen, Dance the Night Away. Noi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: È la donna di classe questa,
3: La donna di classe, questa è la zoccola.
0: Questa è 7080.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: info@consultmedia.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
6: 37 70 88 70 80.
0: Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: controlli della base 1 conclusi. Non risulta niente. Non c'è nessun anormale campo magnetico o aumento di temperatura o radiazioni. L'intera città sembra svanita nel nulla, James.
1: Ripetete il controllo.
0: Lo stanno già ripetendo, James. Ma come può essere accaduta una cosa del genere?
2: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
3: Presenta Polaroid. I 20 anni più impressi nella tua vita. A cura di Andrea Lombardo.
4: Buon 1977. In aprile la seconda rete Rai trasmette in televisione Mistero Buffo di Dario Fo. Lo spettacolo riceve la condanna del Vaticano e una denuncia per vilipendio della religione. Santa Sede e Democrazia Cristiana chiedono invano la sospensione delle 8 puntate.

0: Polaroid, l'istantaneo della tua vita.
1: Per gli amanti dello sport, tra i protagonisti di questo 1977 va annoverato sicuramente Francesco Moser, che con la sua volata finale in Venezuela, a San Cristobal, diventa campione mondiale di ciclismo a 26 anni.

0: Polaroid, 20 istantanee lungo 20 anni.
1: Nel mese di marzo di questo 1977 esce al cinema Un borghese piccolo piccolo, film di Mario Monicelli, interpretato da Alberto Sordi e tratto dall'omonimo romanzo di Vincenzo Cerami. La pellicola desterà enorme commozione tra pubblico e critica.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Ecco, è l'informazione che volevo.
1: 7080.it presenta Disco, il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: Il cavallo più allegro è la cavalletta, che mangia molto, quindi è felice e salta. La si riconosce per il suo ronzino che fa, assumendo degli atteggiamenti, essa si posa.
0: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.
6: La mia prima macchina è stata una Ford Escort mezza scassata.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Apprezza ciò che sei, perché tu sei amore, quell'amore che cerchi in ogni cosa e in ogni dove.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: E perché i milanesi hanno costruito il Duomo?
2: Perché sapevano che un giorno ti sarei venuto a mangiare io. Comunque ti piace questo ristorante?
1: Eh beh, c'è una vista meravigliosa. E la cucina? Casalinga?
2: Ma certo, più che casalinga è privata. Ma proprio privata del tutto, perché ho deciso che mangio solo io, quindi...
1: Guarda che ho fame anch'io.
2: E beh, gli stronzi non mangiano. Gli stronzi sono la conseguenza del cibo, ma non mangiano.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.

pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Sei degli anni 60? Se ti ricordi di nonna Abelarda e di Tirammolla. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up! Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 70.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che la donna che volevamo sposare era la mamma, ma qualche anno dopo pensavamo fosse meglio Edwidge Fenech. Ma anche Gloria Guida non era male.
0: Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: Hey Boomer!
2: Tutto a posto.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Tutto a posto, amico, tutto a posto.
0: 7080.it presenta

0: bandiera gialla.
1: Per me il futuro è questa sera e mi devo preparare. Devo comprare una camicia, una bellissima camicia.
2: Oh, Tony, mi dispiace, ma non posso fare eccezioni.
1: Il giorno che serve un favore a lei, ne riparliamo.
0: Questa è 7080.it. Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
3: Giganti?
0: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
3: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
0: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
4: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. Info chiocciola comnect.it. Info chiocciola comnect.it. Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più. Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. Info chiocciola consultmedia.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
8: Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online

0: Planet80.it è un brand registrato da Planet SRL.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza dell'ok sull'accordo tra Washington e Teheran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti nelle ultime 24 ore. Gli USA hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Sono stati sospesi per 30 giorni 3 studenti protagonisti dell'aggressione a 2 docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino a una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. 2 motociclisti morti nella giornata di ieri in 2 incidenti stradali. Un giovane di 24 anni è morto sulla strada che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo nel Bresciano. Il giovane viaggiava in moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. A Cosenza, invece, un 33enne di Rossano è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto sulla statale 106 Ionica. La vittima viaggiava a bordo di una moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto. La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 sub italiani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche della telecamera GoPro utilizzata dalle vittime e trovata all'interno della grotta sottomarina dove sono morti. Al momento a Piazzale Clodio si procede per il reato di omicidio colposo. Dal palco dell'Assemblea Annuale di Confindustria arriva il monito del presidente Emanuele Orsini. Le sfide che dobbiamo affrontare richiedono a tutti noi un senso di responsabilità comune, forte e condiviso. Una responsabilità che riguarda le istituzioni e le forze politiche, le associazioni di impresa e i sindacati, l'intera società. Perché se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. È iniziata ieri sera la rincorsa di Jannik Sinner al Roland Garros, l'ultimo slam in cui il tennista non si è ancora imposto e nel quale è reduce dall'amara finale dello scorso anno contro Carlos Alcaraz. Il numero uno del ranking ATP ha superato il primo turno battendo in 3-7 la wildcard francese Tabo, che occupa la posizione numero 171 della classifica. Sinner si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord flessione del campo barico con sole al mattino, ma temporali in arrivo dal pomeriggio sulle Alpi, verso sera fino in pianura. Temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature senza variazioni, con massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
4: Ascoltami bene, so che sembra strano, ma ho abbinato questi numeri alla data di ogni disastro degli ultimi 50 anni, in sequenza perfetta. Terremoti, incendi, tsunami. Il prossimo numero della sequenza prevede che da qualche parte del pianeta 81 persone moriranno in qualche tragedia.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
6: 27 maggio 1981, Grandmaster Flash and the Furious 5 sono l'apertura dei Clash, che suonano il primo di 8 show al Bonds di Times Square, New York, futura casa della Tower Records. I rapper vengono fischiati e assaliti con diversi proiettili di gomma, poiché la folla non apprezza il loro spettacolo.
7: Leggi l'intero articolo su 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.
8: Ancora tu.
7: Suoniamo classici. Questa.
8: L'incorreggibile.
7: È 7080.it.
8: Non lasciarti.
7: Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Ci sono sempre belle canzoni in Jukebox e quando si parla di classifica italiana ovviamente c'è una conferma. 27 maggio 1981, oggi ascoltiamo la numero 9, 5 anche la prima posizione, moneta nel Jukebox e subito questa canzone dei Pooh.
0: Jukebox, giù la moneta, su la musica.

0: 27 maggio 1981, al numero 5 della classifica italiana, ancora di Edoardo De Crescenzo. Ultimo disco, eccolo.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti.

0: molto bene oggi, perché i ricchi e poveri con Sarà perché ti amo li abbiamo ascoltati sì in jukebox, ma occupano anche la prima posizione nella classifica italiana. Per oggi è tutto, a domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo, 7080.it, solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio.

0: Mio padre era così insensibile, mi portava a vedere Bambi, arrivavamo a casa, c'era Polenta e Capriolo.
1: E dicevo, papà, giochiamo a palla, sì, vieni qua, mi prendete i coglioni, papà, me li tira. Questo è il rapporto che ho avuto io con mio papà. Ma siccome non ce l'ho più, non sapete quanto vorrei sentire ancora quel profumo di Brut per tutta la mia casa.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: info@consultmedia.it. Se usi la tua voce per professione, proteggila.
5: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
4: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
6: Salve 7080, sono Concetta e sono di Castellammare di Stabia, provincia di Napoli. Grazie per questo tuffo nel passato e nella mia bellissima gioventù. Vorrei richiedere un brano dei Drum Theater, El Dorado. Un abbraccio a tutti voi e viva gli anni 80!
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Non tentare mai di convincere qualcuno. Segui soltanto il tuo destino, senza alcun timore.

0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: È il 27 maggio 1987 e anche oggi, come tutti i giorni, siamo pronti davanti al nostro jukebox. Ecco le 100 lire.
2: E subito voglio cominciare con l'esplosiva canzone di Gloria Estefan e i suoi Miami Sound Machine. Rhythm is gonna get you.

0: Rhythm is gonna get you con Gloria e Stefania e Miami Sound Machine. Che partenza oggi nel nostro jukebox, ma andiamo avanti con la seconda delle tre canzoni per sole 100 lire.
1: Wow, la seconda la scelgo ancora io perché c'è lui, Prince, e questa è Sign of the Times.

0: Bucknell e Simply Red con The Right Thing, prima ancora Prince con Sign of the Times, e abbiamo aperto con lei la grande Gloria Estefan e la canzone intitolata Rhythm is Gonna Get You.
1: G-Box termina qui, ma torna domani sempre con le 100 lire e sempre su 7080.it.
2: Avete ascoltato G-Box, 3 successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Trieste, 1982.

0: Hey Boomer!
1: E il malumore serpenteggia tra le file.
0: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Sentiamo!

0: Allora, adesso abbiamo Romina Power che ce la fa vedere.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
5: 70 80.
4: Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: Alexa,
1: metti 70-80.
2: Oh, ma c'è stata una piappa il culo questo.
3: No!
4: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Si riaccende pericolosamente la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra USA e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah, scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 31 morti e decine di feriti nelle ultime 24 ore. Raid anche sulla striscia di Gaza. Sarebbe stato ucciso il capo dell'ala militare di Hamas.
5: Siano rispettati i diritti di tutti, questo è l'appello lanciato da Papa Leone XIV a proposito delle violenze subite dagli attivisti della flottiglia. Bisogna fare un nuovo appello per il rispetto dei diritti umani di tutti, ha detto il pontefice parlando con i giornalisti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà e anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. Io rinnovo l'appello a tutte le autorità ad assistere e accompagnare, aiutare il popolo di Gaza che soffre tanto, ha aggiunto il Papa.
6: La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 subitaliani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche della telecamera GoPro utilizzata dalle vittime e trovata all'interno della grotta sottomarina dove sono morti. Al momento a Piazzale Clodio si procede per il reato di omicidio colposo.
5: Un'operazione di soccorso che richiede di attraversare cunicoli strettissimi e spesso inondati di acqua fangosa. E intanto, raccontano i media internazionali, il tempo stringe per cercare di salvare un gruppo di persone rimaste intrappolate da una settimana in una grotta remota e isolata. Sono 7 le persone che si teme siano rimaste bloccate in una caverna nel cuore del Laos. Cercavano oro, sostengono le autorità locali, ma dopo essersi addentrati nella grotta, i 7 non sarebbero più riusciti a uscirne.
6: Un caldo mai visto a memoria d'uomo a maggio e raramente anche in piena estate a queste latitudini, con notti quasi tropicali e giornate talmente opprimenti da iniziare a mietere le prime vittime, è lo scenario dell'ondata di afa fuori stagione che si è abbattuta da domenica su vari paesi europei, dall'Italia alla Francia fino a nazioni più nordiche come l'Olanda o come le isole britanniche, solitamente al riparo da certi sbalzi continentali.
5: Il tennis è buona la prima al Roland Garros per Jannik Sinner, il numero uno del ranking ATP, ha superato il primo turno battendo in 3 set la wildcard francese Clément Tabu. Sinner sul campo Philippe Chatrier si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. La prossima sfida sarà con l'argentino Cerundolo. Oltre Sinner, tra gli italiani in campo ieri, Matteo Arnaldi ha esordito con una vittoria. L'azzurro ha infatti superato l'olandese Griekspoor. Luciano Darderi ha battuto l'austriaco Hofner. Termina invece subito l'avventura parigina di Elisabetta Cocciaretto, battuta 6-3, 6-3 dalla 18enne russa Korneva.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
7: Stiamo assistendo a una discussione accademica che ha luogo a Washington ai giorni nostri. 4 persone intelligenti discutono dell'ipotesi di tornare indietro nel tempo. 2 chiacchiere amichevoli sopra una semplice questione. Potrebbe un essere umano cambiare quello che è già avvenuto? Interessante ma accademica, perché chi mai ha potuto tornare indietro nel tempo prima di stasera, voglio dire. Perché qui siamo ai confini della realtà.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it.
9: The Hit Parade.
10: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
8: Numero 10.

0: con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Le polemiche sono molto dure tra la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista.
0: Questa è 7080.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Io sono Graziano, è un pezzo che sentivo negli anni 80 quando ballavo con gli amici nelle feste, nelle serate. Grazie.
0: Questa è 7080.it.
7: The Hit Parade.
8: Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989 da un'idea di 7080.it.
0: Numero 5.

0: direzione che hai Vox. Hey Boomer!
1: Bravo!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Puttana, io sono nervoso!
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Aosta, 1960.

0: perché? O caballero, lei per me è un forestiero.
1: Io già l'amo alla follia. Si licenzi e venga via.
2: Questa è 7080.it.
3: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
4: Giganti?
3: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
4: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
3: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
2: newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
7: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
8: Hey Siri,
7: metti 7080,
8: metti 7080.
7: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
9: No, non mi può dare una mano lei?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non vorrei sembrarti troppo figo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Obiezione, vostro onore, tutto questo è ridicolo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Tensioni alle stelle tra Teheran e Washington lungo lo stretto di Hormuz, mentre i negoziati restano al palo. Gli Stati Uniti sferrano un attacco nel sud dell'Iran, colpendo un sito per il lancio di missili e alcune navi per la posa delle mine. Israele si spinge oltre la linea gialla in Libano, scontri a fuoco e oltre 30 morti. Raid anche a Gaza, l'IDF conferma l'uccisione del capo militare di Hamas, Odeh. L'Unione Europea deve fare meno e meglio, smettere di essere un gigante burocratico. Questo è l'affondo della Premier Giorgia Meloni all'assemblea di Confindustria. Serve flessibilità, aggiunge, dobbiamo difenderci dalla crisi, mentre alle imprese propone un cantiere per riformare la burocrazia. Una rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa. Durante il disordine un ragazzo di 22 anni italiano è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra sanguinante in stato di incoscienza. Trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, si troverebbe in pericolo di vita. Un'ondata di caldo anomalo che trasforma maggio in un torrido agosto in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legati alle temperature. In Gran Bretagna è il maggio più caldo, 35 gradi. Allerta caldo anche in Olanda. In Italia arrivano i primi bollini rossi con afa record attesa a Roma, Firenze, Torino e Bologna per domani. Il tennis, tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros. Sinner manda a casa in 3-7 il francese Tabeur e approda al secondo turno dell'unico dei 4 slam che manca ancora alla sua collezione. Ok anche Arnaldi e Dardari. Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla russa Korneva. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Lei era lì, in mezzo alla strada, impietrita. Così sono sceso dalla macchina e mi sono avvicinato per vedere come stava. Lei si è appoggiata a me e mi ha parlato all'orecchio.
6: E che cosa ti ha detto?
5: Frank voleva che io ci parlassi, credo, perché l'ultima volta che l'ho visto, lui ha nominato i viaggi nel tempo, su cui lei ha scritto un libro, e non può essere una coincidenza, giusto?
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Peggio che far vedere ad un cieco un film muto. Questo ve lo dico io che modestamente ho fatto il mio dovere e ho avuto il mio premio. E che premio! E me lo merito.
0: Questa è 7080.it.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: Ricordatevi quello che avevo richiesto.
7: Sì, no, mo me lo segno proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupate.
4: Questa è 7080.it. Numero 5.

0: 7080.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Hey Boomer!
1: Welcome to the future, no?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Dai, salutami il Commodore 64, ma arrivi una cartolina con Franco Bolo. Manchi!
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: I 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1972. Questa è Top of the Pops. E oggi i 5 super pezzi che abbiamo selezionato sono Staple Singers, I'll Take You There, America, I Need You, Todd Rundgren, I Saw the Light, Donny Hathaway and Roberta Flack, Where is the Love, Eagles, Take It Easy. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: E poi Champonette, che puoi fare a fette, comunque le mangi sono sempre perfette, è carne ben scelta, è carne sovrana, parola di gringo.
0: Questa è 7080.it.
3: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
4: Giganti?
3: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
4: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
3: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
7: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
7: Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e

0: 7080.it e anche in Campania. Cercala in TV sul canale 351.
1: Annunciazione! Annunciazione!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il ministro della difesa israeliana Katz annuncia con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'IDF a Gaza. Ci siamo impegnati a eliminare tutti coloro che hanno guidato il massacro del 7 ottobre, così faremo, aggiunge Katz. Israele si spinge intanto oltre la linea gialla in Libano. Scontri a fuoco e oltre 30 morti. Tensioni alle stelle tra Teheran e Washington lungo lo stretto di Hormuz, mentre i negoziati restano al palo. Gli Stati Uniti sferrano un attacco nel sud dell'Iran colpendo un sito per il lancio di missili e alcune navi per la posa delle mine. Una rissa alla stazione di Milano Certosa è sfociata in tragedia. Un 22enne italiano è morto nella notte all'ospedale Fate Bene Fratelli del capoluogo lombardo. Il giovane era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato durante la violenta rissa scoppiata tra i binari della stazione di Milano Certosa tra una decina di persone. Proseguono le indagini sulla sorte dei 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. La Procura di Roma chiede a Malè gli atti e le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione. Il legale della famiglia Montefalcone ha intanto fatto sapere che l'esame autoptico non ha chiarito le cause del decesso. Non sono state riscontrate ferite o traumi. Servirà l'esito degli esami tossicologici. Calcio, nessuna rivoluzione nella Juve che verrà. Gianluca ha detto la linea. Il binomio come gli Spalletti dovrà riportare la squadra al vertice. Dobbiamo migliorare insieme alla squadra di lavoro con cui c'è piena sintonia, assicura la D. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Qualcosa che non va?
5: Metti che arriviamo a Santa Paola e non c'è più vivo nessuno che conosco. Mio padre non è un giovanotto.
4: Possiamo telefonare per saperlo.
5: Non ha il telefono.
4: Oggi il telefono ce l'hanno tutti. Proviamoci, no?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1981.
6: Una produzione K-Vox.
7: Maggio 1981. Milano è un crocevia di suoni tra pop internazionale, nuove contaminazioni e un'Italia che osa sempre di più. I 45 giri raccontano un'epoca che cambia tra energia, melodia e personalità molto forti. C'è Umberto Tozzi con Notte Rosa, intensa e immediata, capace di portare romanticismo e ritmo insieme. Poi il salto internazionale con i Clash e The Magnificent Seven. Funk, rap e attitudine punk si mescolano in uno dei brani più innovativi della band. La melodia perfetta arriva dagli ABBA con Super Trooper tra luci di palco e nostalgia, mentre l'energia pure esplode con gli AC/DC e Back in Black, un riff che è già storia e uno dei dischi più iconici del rock. E dall'Italia arriva la provocazione pop di Donatella Rettore con Donatella, irriverente, colorata e perfettamente in linea con lo spirito di questi anni. 5 dischi, 5 identità e un maggio 1981 che a Milano suona così, libero, elettrico e pieno di carattere.

0: 7080.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Ma come facevi a saperlo?
4: E la vita c'è chi sa e chi non sa. Io so.
0: Questa è 7080.it.
3: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
5: Non più. Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
1: Audio-video.
0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.
1: Questa
0: è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: In ogni momento e sotto ogni circostanza abbiamo il potere di trasformare la qualità delle nostre vite.

0: altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno grandi, sono Marco da Tosi. Stamattina mi sono alzato con in testa una canzone del mitico Phil Collins, Sussudio, una delle tante canzoni della mia colonna sonora personale e un bellissimo ricordo della mia giovinezza. Che dite, la mettiamo?
2: Sì, certo, signore!
1: Ciao!

0: Hey Boomer,
1: vieni un po' qua, patacca, che adesso ti metto a posto.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Fate pure. Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune, che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Cofferati.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.

0: assaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Giorgia, in provincia di Pescara. Potrei

0: 8080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Dome da Caorso. Vorrei ascoltare Felicità di Albano.
2: Va bene, non ti preoccupare.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao a tutti e complimenti per la radio. Io vi ascolto da Torino in streaming tramite All Dub oppure lo streaming sull'app e devo dire che siete fantastici. La canzone mi piace perché mi ricorda un periodo molto bello della mia vita, quello della maturità. Io non sono più giovanissimo. Comunque amo tantissimo la musica anni 70-80. Grazie.

0: Vengo, vengo, bocconcino mio, come sei impaziente? Son già in tiro. Oh, scusate, aspettavo una passerona. Desiderano? Sì.
1: Siamo due membri del Comitato Protezione della Giovine.
0: Oh, ma allora siete pieni di robina. Venite, venite, venite, che mi interessa quella roba lì. Si accomodi, signor, non abbia paura.
2: Questa è 7080.it. Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
3: Giganti?
2: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
3: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
2: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
9: Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
10: Questa sì che è vita.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non indicare a me, brutto bastardo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ah sì? Bene, molto interessante.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. 6 componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Summit Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati questa mattina dalla Libia via Istanbul. Il gruppo atterrato poco dopo le 9.30 all'aeroporto di Fiumicino era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte. Si riaccende pericolosamente la tensione in Medio Oriente in attesa della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran, anche se i Pasdaran fanno sapere che la possibilità che la guerra riprenda sono basse. Intanto l'IDF diffonde il filmato del raid che ha portato all'eliminazione di Mohammed Oudeh, comandante dell'ala militare di Hamas, nella striscia di Gaza. Agenti della Guardia Civile spagnola si sono presentati all'alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid per raccogliere informazioni su un possibile schema di finanziamento illecito all'interno del partito. Lo riporta il Confidencial, ma la notizia è stata confermata anche da altri media. Rubavano e ostentavano il bottino sui social 10 persone dimoranti in un campo rom di Caivano, nel napoletano. Sono state arrestate questa mattina dai carabinieri. Secondo le indagini, la banda avrebbe messo a segno almeno 70 colpi. Tennis: si apre il secondo turno al Roland Garros con 3 italiani in campo. Jasmine Paolini affronta Solana Sierra. È la prima volta contro l'Argentina per la numero 1 azzurra. Spazio anche a Federico Cinao, opposto a Lucky Loser De Jong, e a Lorenzo Sonego, opposto a Tommy Paul. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Come tutti voi avete avuto occasione di verificare, un certo Patrick Thomas McNulty, all'età di 41 anni, è la persona più noiosa della Terra. Detiene il record decennale delle parole più insignificanti pronunciate durante la pausa a caffè, ed è molto probabile che nella sua vita avrebbe continuato ad essere un monotono e cavilloso chiacchierone che riporta indietro di migliaia di anni l'arte della conversazione. Ho detto che avrebbe continuato ad esserlo se non gli fosse accaduta una cosa insolita.
5: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
6: E bentornati al nostro appuntamento con Rock Hits. Vediamo quali sono in classifica le 10 canzoni scelte per questo appuntamento oggi. E abbiamo i Supertramp con Breakfast in America, Stevie Nicks, il suo album solista, la ragazza dei Fleetwood Mac con Rooms on Fire, e poi ancora i Toto con Stop Loving You, U2, When Love Comes to Town, e insieme a loro c'è B.B. King, Tina Turner, We Don't Need Another Hero, Todd Rundgren, I Saw the Light, Suzy 4, 48 Crash, Tom Robinson Band, 2468 Model Way, i Talking Heads di David Byrne con Road to Nowhere, e ancora Tracy Chapman, Fast Car. Noi abbiamo scelto queste.

0: Patrizia Cavallin ha presentato Rocky. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Questa è 7080.it. 7080.it.
1: L'Agostina ha una passione: concentrare più sapore in metà tempo.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
3: La voce è identità, tono, timbro, energia.
4: È ritmo, articolazione, presenza.
3: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
4: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
3: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
4: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
3: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. ctv.info.
5: Stasera ho vinto una gara di omogenizzati.
6: Non ti sto seguendo, brother.
5: E vorrei dedicare la canzone Fiori di Maggio a tutti gli amici ascoltatori. Grazie. E le mamme in ascolto.
0: Questa è 7080.it.
4: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
7: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il tempo non si misura in ore, ma in emozioni, e dove ogni onda porta a riva il ricordo di una canzone pronta a farci compagnia. Il sole si alza piano, illumina la spiaggia e accende l'aria di riflessi caldi. Sembra proprio che tutta l'isola si stia preparando a uno spettacolo, e noi siamo in prima fila. Cammino lungo la riva e subito sento una voce che arriva prima ancora della musica, delicata, positiva. Poco più avanti, con passo rilassato e un sorriso che mette di buon umore al primo sguardo, incontro Bill Withers. Qui a Neverland sembra sempre mattina quando canta lui. Basta un cenno e l'aria si riempie di vibrazioni leggere, perfette per iniziare la giornata nel modo giusto. E allora lasciamoci attraversare da questa energia. Alziamo il volume e ascoltiamo Lovely Day.
4: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: Proseguo con il passo un po' più leggero, come se quella melodia mi avesse dato una spinta in più. Il mare è calmo, il cielo è limpido e all'improvviso mi sembra di essere ovunque e in nessun posto allo stesso tempo. Seduto su una vecchia valigia appoggiata sulla sabbia, con lo sguardo rivolto all'orizzonte come chi ha visto il mondo davvero, c'è Jimmy Fontana. Ha quell'eleganza semplice, senza tempo, e una presenza che racconta viaggi, sogni e orizzonti lontani. Qui a Neverland le distanze non esistono e le canzoni diventano ponti tra emozioni. Lui ride appena e capisco subito dove stiamo andando. È il momento di lasciarci trasportare da Il Mondo.
1: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.
2: Stanotte, amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi.

0: Il pomeriggio avanza senza fretta, con il sole che inizia a scaldare meno, ma a brillare di più. La luce si fa dorata, le ombre si allungano e nell'aria compare una nuova energia, più vivace, più movimentata. Sento un ritmo che arriva da lontano, qualcosa che fa muovere i piedi ancora prima di capire da dove provenga. E infatti, poco più avanti, tra risate e passi improvvisati sulla sabbia, incontro Spencer Davis. L'atmosfera cambia subito. Qui si balla senza pensarci troppo, perché quando parte questo groove, restare immobili è praticamente impossibile. Allora lasciamoci andare e ascoltiamo insieme Gimme Some Lovin'.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: E mentre il sole scompare all'orizzonte, tingendo il cielo di un blu intenso, Neverland si accende di una luce soffusa e accogliente. La musica continua a vibrare nell'aria, come se non volesse mai finire. Perché in questa spiaggia speciale, le canzoni degli anni 70 e 80 non smettono mai di suonare. Cambiano solo cielo.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio. È piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Questa è musica... Questa...
2: è 7080.it. 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Bologna, 1977.

0: Hey Boomer!
1: A te tesaccio!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.

0: palla è terminata fuori sulla zona che avevamo descritto, la rimessa in gioco della Juventus, a voi Napoli.
1: Si gioca, ripetiamo, il 22esimo del secondo tempo.
0: Essere così coglioni come questo.
2: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
1: Oh, ma ci saranno a piappi il culo questi?
2: No!

0: Ti piace la nostra musica?
1: Come dice, prego?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: È tutto chiaro?
1: Cristallino.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Perquisizioni della Guardia Civil Spagnola nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid, come rivelato dalla stampa locale. L'operazione è stata disposta dall'autorità giudiziaria per raccogliere informazioni su un presunto sistema di finanziamento illecito. Il premier spagnolo Sanchez intanto è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV. Continuano gli attacchi israeliani sul Libano. Gli ultimi raid sul Sud hanno causato 31 morti e 40 feriti, mentre il ministro della difesa Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Odeh, durante un attacco ieri a Gaza City. I Pashdaran sostengono che le possibilità che la guerra tra Stati Uniti e Iran riprenda sono basse. 6 componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Smooth Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo, atterrato stamani all'aeroporto di Fiumicino, era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte. È morto durante la notte il 22enne straniero accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. Il giovane sarebbe stato aggredito dopo una rissa avvenuta sulla banchina del binario 6. Era stato soccorso e rianimato dal 118 prima di essere trasportato in ospedale, dove poi è deceduto. Messaggio della BCE: le misure di bilancio contro lo shock energetico devono restare temporanee e mirate per evitare di alimentare l'inflazione e mettere a dura prova le finanze pubbliche. C'è il rischio che i mercati inneschino una rivalutazione del rischio sovrano. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Noi siamo convinti che il tempo sia qualcosa di lineare, qualcosa che procede in eterno e in maniera del tutto uniforme, qualcosa di infinito. In realtà, la distinzione fra passato, presente e futuro non è niente altro che un'illusione.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
6: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Le piste Polistil non sono un gioco da ragazzi.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
5: 7080.
4: Oppure
5: Hey Siri.
4: Metti 7080.
5: Metti 7080.
4: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Perché ascoltare Gloria di Umberto Tozzi, visto che tutti i giorni alle 5 torno dal lavoro e accendo la televisione per ascoltare voi. Siete grandi.
7: Lo so, non lo sapessi.
1: Questa è 7080.it.
8: The Disco Action.
9: Disco Action Extended Version. 10 super hit disco lungo 10 anni.
10: Numero 5.

0: 80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox.
2: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.
0: 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
3: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi?
4: Di trasmissioni televisive. Programmato da Rai 1 per la prima volta il 25 ottobre 1976 ed andato in onda dal lunedì al sabato alle 19.45 fino al 26 febbraio 1994, con una pausa dal 18 gennaio al 19 ottobre 1992, L'almanacco del giorno dopo era una trasmissione di cultura curata dalla redazione del TG1. L'almanacco, nato da un'idea di Emanuele Milano, vice direttore del TG1, era presentato dall'annunciatrice Paola Perissi, sostituita a più riprese prima da Maria Giovanna Elmi e poi da Peppi Franzelin. Per un breve periodo la trasmissione fu condotta anche da Nicoletta Orsomando. Caratteristica essenziale dell'almanacco era la rigida scaletta basata sull'indicazione delle effemeridi del sole e della luna, cioè dell'orario in cui sarebbero sorti e tramontati il giorno successivo.
5: Buonasera, domani 25 dicembre è il Natale del Signore. Un felice Natale a tutti voi. Il sole sorge alle 7.36 e tramonta alle 16.44. La luna si leva alle 11.48 e cala all'1 e 7 minuti e tramonta alle 16.44.

0: Saulo è già convertito perché risponde: Signore, che cosa vuoi che io faccia?
1: Seguivano la rubrica Domani avvenne con filmati storici dedicati a un fatto accaduto in passato, nel giorno dopo, e sezioni tematiche che cambiavano nella settimana.
2: Numerose sono le credenze legate alla notte di Natale. Nella tradizione celtica, al primo rintocco di mezzanotte, i grandi monumenti di granito e menhire dolmen si animavano e raggiungevano la riva più vicina, travolgendo e sradicando tutto ciò che incontravano. Venivano così alla luce favolosi tesori. Ma per rubarli bisognava fare in fretta, perché al 12° rintocco i grandi blocchi di granito tornavano al loro posto.
1: Dopo le rubriche tematiche c'era uno spezzone di cartoni animati italiani o stranieri, dal titolo C'era una volta, come Braccio di Ferro, Tom e Jerry, Betty Boop, La Linea o I personaggi di Mordillo. L'almanacco si concludeva con una citazione d'autore affidata a noti speaker della Rai, cui si accompagnava la sigla di coda. Quest'ultima era Chanson Baladie, un rondò in stile rinascimentale composto da Antonino Riccardo Luciani, erroneamente attribuito a Guillaume de Machaut.

0: 12 immagini di Giuseppe Maria Mitelli riprese sulle facce di un prisma a 12 superfici rappresentavano ciascuna un mese dell'anno associato a un proverbio famoso o varie citazioni. Queste erano: gennaio, un uomo con in mano due secchi che perdono acqua e una scrofa accanto a lui; febbraio, un uomo zoppo mascherato con baffi arricciati, probabilmente in onore del carnevale, mentre danza e balla con in mano due pesci su un recipiente; marzo, un uomo magro vestito di stracci che ha in una mano un cesto di verdure e nell'altra rami di una pianta, accanto a una sorta di bandiera sulla quale si legge Viva Bologna; aprile, un uomo che ha una pala in mano, un cappello con le piume in testa, in atto di abbracciare una mucca dinanzi a sé; maggio, una donna giovane disegnata in tre quarti che ha in mano il tamburo e vari strumenti musicali; giugno, un pescatore con una rete e una gran seola; luglio, un contadino mentre porta un fascio di grano; agosto, un uomo mentre beve da una pinta; settembre, un uomo mentre succhia un grappolo d'uva; ottobre, un uomo mentre sta per schiacciare uno scorpione che l'ha punto; novembre, un taglialegna al lavoro; dicembre, una figura maschile alata, il tempo, con in mano una clessidra mentre sta per portare via un anziano, il vecchio anno.
1: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
2: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pai. Palermo, 1976.

0: Net Branca dice stimola.
1: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
4: 37 70 88 70 80.
3: Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 70.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Evviva la radio!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Uè, basta! Smettetela!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Un saluto dalla redazione. Perquisizioni della Guardia Civile nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid. Operazione nell'ambito del caso Leire. Un'indagine dell'Audiencia Nacional su presunte tangenti e traffico di influenze. La perquisizione avviene mentre il leader spagnolo Sanchez è a Roma in udienza ufficiale da Papa Leone XIV. È previsto per oggi il rientro a Roma di una chirurga italiana impegnata in missione umanitaria nella Repubblica Democratica del Congo, dove è in corso un'epidemia di Ebola. A renderlo noto il Ministero della Salute attraverso una nota ufficiale. La dottoressa, operatrice di Medici Senza Frontiere, è entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi. Tragedia sul lavoro nel siracusano. Un operaio di 35 anni, ucraino, dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici, è morto schiacciato da un pallet a Francofonte. Indagini in corso. L'accordo tra Iran e Stati Uniti si allontana, ma i Pashdaran fanno sapere che ci sono basse possibilità che la guerra riprenda. Intanto il ministro della difesa Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Odeh, durante un attacco ieri a Gaza City. Ciclismo al via, la 17ª tappa del Giro d'Italia che torna a casa dopo la parentesi svizzera. Partenza da Cassano d'Adda e arrivo in salita ad Andalo. Frazione molto lunga, 202 km con un dislivello di 3.300 metri, ma non durissima. Perfetta per i cacciatori di tappa. In maglia rosa c'è Vingegaard. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord flessione del campo barico con sole al mattino, ma temporali in arrivo dal pomeriggio sulle Alpi, verso sera fino in pianura. Temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature senza variazioni, con massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
5: Ti senti piuttosto sicuro, vero Paul?
6: E tu sei funereo, Harvey.
5: È perché mi sento così. Ti sto aiutando perché me lo hai chiesto come amico, Paul. Posso offrirti dedizione ed efficienza, ma l'entusiasmo è un atteggiamento che proprio non sono capace di simulare.
6: Niente senso dell'avventura, non vuoi svelare il mistero?
5: Ho delle riserve, perché non riesco a capire il motivo per cui un essere umano metta a repentaglio la propria vita, non solo volontariamente, ma anche prima del tempo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Ehi, hey, boomer!
7: Detesto ammetterlo, ma credo che tu abbia ragione.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
8: Visto? Questo è molto figo, eh?
9: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
10: Eccomi anche oggi con 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e quindi queste 10 canzoni di musica italiana tra gli anni 70 e 80, soprattutto con le vostre classifiche che ci mandate. Oggi ho qui davanti quella di Sara che ci scrive da Casale Monferrato e sono pronto ad ascoltare con voi anche la sua numero 10.
0: Segnala 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

canzone d'amore, queste sono Le Orme. Dalla 10 andiamo alla 9 con Ivan Cattaneo, Polisex. Ciao Fellini, la mia banda suona rock al numero 8. Al numero 7 diamo il benvenuto a Francesco De Gregori.

le 10 canzoni preferite di Sara, queste, e al numero 7 ha messo Francesco De Gregori con Alice, al numero 6 Angelo Branduardi, Ballo in Fa Minore, Mino Verniaghi con Amare, lo ascoltiamo al numero 5. Come?

0: classifica di Sara continua, Sara di Casale Monferrato, dove al numero 4 ci dà la possibilità di ascoltare anche questo pezzo dei Dick Dick.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Siamo già arrivati alla numero 4 di questa classifica tutta personale di Sara di Casale Monferrato. Volando è la canzone dei Dick Dick che abbiamo ascoltato al numero 4 del 1976. Al numero 3 ha messo i Pooh con Che vuoi che sia. C'è Gino Paoli al numero 2. Quando tu

0: La Luna e il Signor Hyde, questo è il titolo dell'album del 1984 di Gino Paoli, Una lunga storia d'amore, la canzone che abbiamo ascoltato al numero 2 in questa classifica che ormai sta arrivando al termine. Manca solo la numero 1. Sara, sei pronta ad ascoltare la canzone che hai scelto? Eccola.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: bellissima canzone di Zucchero al numero uno nella classifica di Sara con Diamante. Pensate, questo album che si intitola Orange and Beer è uscito nel giugno del 1989, esattamente il 13 giugno, e questa canzone Diamante, il testo è scritto da Francesco De Gregori. Finisce qui 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Io come sempre vi do appuntamento con le vostre classifiche e vi aspetto con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Soltanto dei superuomini oppure autentici angeli? I nostri eroi sono soltanto degli uomini, simpatiche canaglie ma generosi, pronti a rischiare la vita per il sorriso di un bimbo, istintivamente dimentichi del loro programma di interessi personali per combattere e schiacciare il male.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
5: Ma è mia!
6: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
8: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
9: Vogliamo andare?
8: 37 70 88 70 80.
10: Beh, andate, è tornato vincitore, giusto?

0: The Weeks Compilation.
1: 10 over the top alla carta.
2: Puntuali e pronti anche oggi, 27 maggio 1982, su 7080.it per la Weeks Compilation, i 10 over the top alla carta. Mano alla classifica di questa settimana dei 10 singoli più forti. Ultimo posto per John Cougar con Hurt Do Good. Al numero 9 abbiamo i Queen con Body Language. Questa puntata la aprono i Kool & the Gang. Al numero 8 con Get Down On It.

0: Get Down On It, i Kool and the Gang, ottavi oggi, 27 maggio 1982 in Weeks Compilation. Numero 7 per Paul McCartney insieme a Stevie Wonder con Ebony and Ivory. Al numero 6 abbiamo la Steve Miller Band, oggi in classifica con questo pezzo che ascoltiamo subito, Abracadabra.
1: The Weeks Compilation.

Abracadabra, Steve Miller Band, al numero 6 nella Weeks Compilation del 27 maggio 1982. Al numero 5 della classifica di 7080.it abbiamo i Soft Cell, che ascoltiamo col loro super singolo

Love, la quinta posizione di oggi 27 maggio 1982 è per i Soft Cell. Numero 4 per i Toto con Rosanna, mentre al numero 3 abbiamo Liesia con The Hit of the Moment. La medaglia d'argento di questa week's compilation è per gli Human League, che oggi ascoltiamo con Don't You Want Me.

Don't You Want Me è ormai un tormentone questa canzone degli Human League, oggi secondi nella Wix Compilation del 27 maggio 1982. Siamo giunti al momento di svelare la prima posizione di questo appuntamento con i 10 verde top alla carte, ma solo dopo aver rivisto tutte le posizioni dalla 10 alla 2. Her Do Good, John Cougar è al numero 10. I Queen sono noni con Body Language. Get Down On It, i Cool and the Gang ci hanno fatto ballare alla posizione numero 8. Mentre al settimo posto abbiamo Paul McCartney e Stevie Wonder con Ebony and Ivory. Abracadabra della Steve Miller Band occupa la sesta posizione, mentre al numero 5 abbiamo i Soft Cell con Tainted Love. Rosanna, i Toto sono al numero 4. Gli Asia sono terzi con The Heat of the Moment. Al numero 2 abbiamo appena ascoltato Don't You Want Me degli Human League. E al primo posto oggi 27 maggio 1982 in questo appuntamento con i 10 over the top alla carta abbiamo Ray Parker Jr. con The Other

0: The Other Woman, Ray Parker Jr., primo nella Wix Compilation del 27 maggio 1982. L'appuntamento odierno termina con questo pezzo appunto di Ray Parker Jr., quindi noi torniamo domani sempre puntuali e sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carta.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
5: Ciao, ciao a tutti! Scusate il ritardo, che non trovavo il link.
4: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
5: Vabbè, ma chiaro, chiaro. Ci sta. Grazie a tutti, buon lavoro! Grazie ancora. Ciao.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Pronti ad ascoltare le 5 hits più ascoltate nelle radio in questo mese del 1977. I 5 brani sono Fleetwood Mac, Dreams, Bill Conti, Gonna Fly Now, Steve Miller Band, Jagger Liner, Peter Frampton, I'm in You, Emotions, Best of My Love. E tra le 5 oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Questo non è un apparecchio qualunque, è un 22 pollici Palcolor Telefunken. Se non sono bravi loro a fare televisori a colori, il sistema PAL è nato in Telefunken. Guardi che colori.
3: Bellissimi, davvero.
2: E poi l'apparecchio cerca il programma più giusto, lo memorizza e lo ritrova ogni volta che vuole, sempre perfetto. Se poi fa un po' di confusione, questo bottone rimette tutto in sesto, meglio di un tecnico.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione News.
5: Allora siamo d'accordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Per me, numero uno!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Negoziati Stati Uniti-Iran al palo. Teheran fa sapere le nostre scorte di uranio non sono all'ordine del giorno dei colloqui. Le divergenze sulla questione sono ampie. Intanto il ministro della difesa Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Odeh, durante un attacco ieri a Gaza City. Perquisizioni della Guardia Civile nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid. Operazione nell'ambito del caso Leire, un'indagine dell'Audiencia Nacional su presunte tangenti e traffico di influenze. Se ci sono irregolarità, agiremo con severità, commenta il Premier Sanchez da Roma, oggi in udienza ufficiale in Vaticano dal Papa. È morto durante la notte all'ospedale Fate Bene Fratelli, il 22enne originario dell'Ecuador, accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. La vittima è stata accerchiata da una decina di persone, poi sono arrivate le coltellate. Ferito lievemente il fratello, gli aggressori sono in fuga. Gli investigatori indagano nel mondo delle gang. Saranno accolte giovedì dalla loro Genova le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria, e sua figlia, morte insieme ad altri 3 italiani alle Maldive durante un'immersione a oltre 60 metri di profondità. I funerali si terranno sabato in forma privata nella chiesa di San Francesco di Pegli. Calcio, il Milan ha scelto e Andoni Iraola è il nome da cui ripartire. Il primo incontro del Basco con la dirigenza rossonera risale a più di un mese fa. Nei prossimi giorni ne è previsto un altro per provare a chiudere e bruciare la concorrenza, soprattutto del Crystal Palace, impegnato stasera nella finale di Conference contro il Rayo Vallecano. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ecco perché ricordavo questa data, il 1 settembre 1939, è quando i nazisti hanno invaso la Polonia.
5: È anche lo stesso giorno, mese e anno in cui è nata René Russo.
4: Dobbiamo andarcene in fretta, attiva subito la piastra e ritorniamo nel nostro tempo.
5: Ben detto.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
7: Una produzione K-Vox.

era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento,

0: Hey Boomer,
1: vadi come parla e non alzi troppo la voce.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Perché sennò mi vengono giù tutti gli inquilini del piano di sopra.
3: Mi è capitato anche a me quella roba qui.
2: Ah,

0: Questa è 7080.it.
1: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
4: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
6: info@planetmedia.it. Sì, buonasera, vi contatto da Roma, vi ascolto tutti i giorni dal mio mezzo, sono un trasportatore e vi ringrazio, siete una squadra, una bellissima squadra, grazie.
5: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Ricordati sempre che la vita è una sfida. Sta a te decidere se accettare la sfida oppure restare fermo ad essere sepolto dalla polvere.

0: Patrizia Cavallin presenta
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Nuovo appuntamento con New Wave Collection. Tra le band oggi Buggles di Trevor Horn con I Am Camera, Captain Sensible dal gruppo dei Damned con il nuovo album solo, la canzone è Brenda, Carmel con More More More, i Cars di Rick Ocasek con Dream Away, Chas Jankel con Questionnaire e ancora i Clash con This Is Radio Clash.

0: Letizia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Allora che sta moscerie? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.
3: Noto dell'insoddisfazione.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Salve a tutti, siete su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo periodo del 1980. I 5 chart makers sono Paul McCartney, Coming Up, Bob Seger, Against the Wind, Olivia Newton-John, Magic, Carole King, One Fine Day, Brother Johnson, Stomp. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Pop of the Pops.
1: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Le insalate sono ottime, è solo che vorremmo spostarci a un altro tavolo, un po' lontano da quei due signori.
3: Perché vi hanno disturbato?
2: No, è solo che, beh, francamente emanano uno spiacevole odore. Si insomma puzzano da vomitare.
1: Questa è 7080.it.
4: Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: ti piace la nostra musica?
1: Non indicare me, brutto bastardo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Non vorrei sembrarti troppo figo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Agenti della Guardia Civil spagnola nella sede centrale del Partito Socialista Iberico a Madrid per raccogliere informazioni su un possibile schema di finanziamento illecito. Perquisite le case di ex leader. Il premier Sanchez, dopo l'udienza dal Papa, dice: prenderemo provvedimenti in caso di irregolarità, ma no al voto anticipato. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di poter acquisire tutte le conversazioni avvenute fra il prestanome del clan senese Mauro Carocha, che sta scontando una condanna definitiva per intestazione fittizia dei beni, e l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro. Si valuta inoltre se inserire negli atti l'audizione di ieri dell'ex sottosegretario in commissione antimafia. Rientro in sicurezza in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo per una dottoressa italiana entrata in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola. La donna, chirurga di Medici Senza Frontiere, non ha sintomi e in giornata arriverà a Roma. Sarà accompagnata allo Spallanzani per la necessaria quarantena. Scuola, il gran caldo impatta sugli studenti, sono a rischio e influisce sul loro apprendimento, sostiene l'OCSE, per cui oltre a interventi strutturali è necessaria una riforma del calendario. In Italia solo una scuola su 10 ha l'aria condizionata. Tennis, si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cinaldro, Langaros. L'azzurro ha perso contro il lucky loser De Jong con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-3. Più tardi tocca a Lorenzo Sonnego, che affronta lo statunitense Tommy Paul, e a Jasmine Paolini, che sfida per la prima volta in carriera l'argentina Sierra. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: È tutto collegato. I tuoi sogni, i tuoi ricordi, tutto quello che avviene, quello che non avviene, quello che avverrà.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it presenta Milano da bere. Milano da bere. Fatti un giro in centro con 7080.it.

0: Avete ascoltato? Questa è la Milano da bere, una produzione K-Vox. Hey boomer,
1: dia molta attenta al tono. Io sono un bravo ragazzo, ma questo cazzo di caldo mi sta facendo letteralmente impazzire.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Io sono certo di averlo meritato.

0: No, guardi, no, no, non si può mica parcheggiare in il Camposanto, no, non si può.
1: Sbiriguda, supercazzola prematurata? No, dico prematurata la supercazzola.
0: Non capisco.
1: Con scappellamento a destra.
0: Ah, le appelle. Le sono là, guardi, a destra, là. Ma no, qui no. Non si può parcheggiare.
1: No, volevo dire, occhiello di privilegio come se fosse Antani per lei. Ispettore Tombale.
0: Ispettore, ma che dice?
1: Ispettore.
0: Ispettore.
1: Con fuochi fatui.
0: E per quanto tempo sta qua?
1: Quintana, o setta. Uh-huh. Intanto Trini la confraternita pulitina,
0: Una pulitina.
2: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
7: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
8: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.
2: Questa è 7080.it.
8: Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Non ami qualcuno per il suo aspetto, i suoi vestiti o per la sua auto di lusso, ma perché canta una canzone che solo tu puoi sentire.

0: www.radioanimati.it. Vuoi segnalarci un tuo ricordo degli anni 70 e 80? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. La nostra redazione farà una ricerca e ci scriverà un articolo. 37 70 88 70 80. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi. 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao Radio 7080, sono Piero di Cornate da Monza Brianza. Io vorrei ascoltare la canzone dei Gin Loves Jezebel, Sweet Sphinx, del 1986, se possibile. Grazie, ciao.

0: www.radioanimati.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Andrea e vi seguo da Varese. Vorrei mettere la canzone It's a Sin di Pet Shop Boys perché mi ricordo il primo incontro che ho fatto con la mia compagna.

0: Metti Radio 7080 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao Radio 7080, sono Manuela dalla provincia di Milano e vi sto ascoltando, vi ascolto tutti i weekend. Mi piacerebbe risentire Sunshine Reggae perché mi ricorda mio papà, a cui piaceva tanto, anche se non era di quegli anni. E poi niente, volevo ringraziarvi per le belle sensazioni che mi lasciate tutti i giorni ascoltando la vostra musica anche in macchina, e grazie di cuore.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Follemente nuovo!
2: Philips K7, il nuovo registratore portatile a caricatore. Registrare è facilissimo con Philips K7 a caricatore e potete riascoltare quando voi volete. E per chi studia è un prezioso aiuto, Philips K7. E potete riascoltare quando...

0: Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.
1: Bambini assenti e presenti, scrivete bene sul quaderno di Bella. Problema: una ragazza per andare da via Lomellina in via Boscovic prende la filovia.
2: Come è scritto Boscovic?
3: Boscovic.
2: Bravo.
1: La filovia è come un autobus, però va a tram.
3: Scusi, come va a tram?
1: Tipo tram tra parentesi. Sapendo tipo che tram. La filovia consuma 7 kW andando e sapendo che il biglietto costa un tot.
3: Scusi, quanto un tot?
1: Vuoi che ti dia tutti i dati? Si domanda quanto costa un tram?
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.

0: www.radiotelevisivi.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
4: 7080.
3: Oppure
4: Hey Siri,
3: metti 7080.
4: Metti 7080.
3: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
5: Ti piace la nostra musica?
6: Sì, sì, sì, sì, sì.
5: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: C'è la nostra musica.
1: Per chi lavori, avanti!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Per i libanesi, per i francesi!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran. In base al testo, gli Stati Uniti dovrebbero ritirare le forze militari vicine al territorio iraniano e revocare il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. 6 componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Summit Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati dalla Libia via Istanbul. Il gruppo atterrato questa mattina a Fiumicino era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche a Sirte. 2 sono invece ancora bloccati e il rientro è stato rinviato per la festività di Eid al-Adha. In caso di irregolarità agiremo con la stessa determinazione di sempre, lo dice il premier spagnolo Sanchez commentando il blitz di oggi della Guardia Civile. Nella sede del PSOE, nell'ambito di un'inchiesta su un presunto finanziamento illecito del Partito Socialista, il capo del governo di Madrid a Roma per incontrare il Papa esclude tuttavia l'ipotesi di elezioni anticipate. Arriverà in giornata a Roma una dottoressa chirurga di Medici Senza Frontiere entrata in contatto in Congo con pazienti poi risultati positivi al virus Ebola. La donna non ha sintomi, sarà accompagnata all'Istituto Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Fondo Monetario Internazionale prevede che l'economia italiana continui a crescere ad un ritmo moderato, appesantita da fattori esterni contrari e sfide strutturali. Il PIL reale è aumentato dello 0,5% nel 2025. Con l'impatto della guerra è prevista una crescita del PIL dello 0,5% anche quest'anno e nel 2027. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Che c'è? Perché siamo ancora qui?
5: Non lo so.
4: Questo aggeggio non funziona.
5: Esatto, e sai che cosa non potrà ripararlo? Le tue urla.
4: Oddio, chiediamo aiuto a qualcuno.
5: Ah sì, certo. Quanti polacchi serviranno per riparare una macchina del tempo?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. La macchina del tempo. 7080.it presenta... Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 3.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Per un uomo vero come me, questa è l'età giusta.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Basta con le soluzioni avventurose.

0: libero, via, fuori, sei licenziato, via, dale.
1: No, caro, no, sono io che mi licenzio, carino. E da oggi il mio ruolo è cambiato. Da venditore sono diventato acquirente. Ho appena acquistato un bel carro da 30 teste. Cara, la mia bella faccia di culo allegro. Ti saluto.
2: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
4: 37 70 88 70 80.
5: Ciao a tutti, io sono Antonello da Genova. Nel settembre dell'84 per la prima volta ho ascoltato Love Kill di Freddie Mercury. Mi ricordo quel periodo lì, sono già passati 41 anni. Ciao a tutti, bye bye.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
6: La vera saggezza è meno supponente della stupidità. L'uomo saggio dubita spesso e cambia la sua opinione. Lo stupido è ostinato e non ha dubbi. Egli conosce tutte le cose, ma non la sua stessa ignoranza.

0: Hey Boomer!
1: Sì, come fate a indovinare?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it. 7080.it presenta C30.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Basta, basta con sti bibibibibi, avete tutti i sacri cugliuna.
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Appuntamento con Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1987. I 5 artisti più gettonati sono Fleetwood Mac, Seven Wonders, Billy Idol, Sweet 16, Wang Chung, Hypnotize Me, Gino Vannelli, Wild Horses, Los Lobos, La Bamba. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Sì, insomma, tutta gente che ha fatto un certo tipo di scelta, no? La scelta dell'amore.
3: Sì, d'accordo, ma come organizzate la vita?
2: Cioè, allora, mentre le ragazze, no, provvedono alla raccolta di frutti naturali della terra, no? Tipo carciofi, ravanelli, insalata, piselli, no? Tutta roba vegetariana, un sacco buona, no? Noi ragazzi invece provvediamo così alla dimensione artigianale, no? Cioè, tutti i lavoretti così in ceramica, in cuoio, no? Così eccetera, no?
0: Questa è 7080.it.
4: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
5: Giganti?
4: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
5: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
4: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
0: newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
0: Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. In base al testo, gli Stati Uniti ritireranno le forze militari vicine al territorio iraniano e revocheranno il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Per le guardie rivoluzionarie iraniane, una ripresa della guerra con gli Stati Uniti è poco probabile. Il governo di Cuba ha chiesto aiuto alle Nazioni Unite per fermare una possibile aggressione militare degli Stati Uniti contro l'isola, denunciando il rischio di un bagno di sangue e l'aggravarsi della crisi umanitaria causata dal rafforzamento delle sanzioni statunitensi contro l'isola. Il Ministero della Salute italiano informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che operava presso il centro di salute di Salamatta nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. Il chirurgo è un operatore di Medici Senza Frontiere. Calciomercato e panchine. Continua ad essere una corsa a due per la guida del Napoli. Nella giornata di oggi nuovi contatti tra gli azzurri e Massimiliano Allegri. Mentre italiano, leggermente in vantaggio, giovedì incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi. Il presidente De Laurentiis sta analizzando pro e contro di entrambi i profili. Ed è tutto. A più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: È possibile?
5: Assolutamente no.
4: Se si può rubare un'idea dalla mente di un altro, perché non se ne può innestare una?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Ogni curva svela un nuovo orizzonte, ogni fermata un nuovo inizio. E tu stai viaggiando con 7080.it. Easy Rider.

La strada non è mai lunga quando l'anima vola libera. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox.
1: Ma gliel'ho pur detto, cosa c'è dentro il pacco? Il piscione! È un cobra che gonfia la testa e tac, scatta fuori! E non si ferma più! E la signora lo sa, vero?
2: Ugo, per favore intervieni.
3: Senta, scusi,
1: sì, dica
3: signore,
1: pure, dica pure.
3: Le ricordo per la seconda volta di usare un linguaggio più civile con la mia moglie.
1: Perché?
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
7: Ciao, la mia prima macchina è stata una Panda rossa, una Panda 30, rigorosamente con le balestre, immatricolata nell'85, io l'ho comprata 13-14 anni dopo, nel 99, quindi me l'hanno praticamente venduta come monoproprietaria, una signora che la usava solo per fare la spesa. Chissà quanti chilometri gli hanno tirato indietro, all'epoca si usava così.
0: Questa è 7080.it. Ti piace la nostra musica?
8: Sa che non è stupida quella roba qui che...
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
9: Giusto.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Provare per credere.

0: Bergomi, Gentile, ha finito, campioni del mondo, l'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1.
1: Questa è 7080.it. Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
2: Giganti?
1: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
2: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
1: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura.

0: intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22 HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
1: 22 HBG.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma scusi, lei che cosa si interessa di me?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Eh sì.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. La Casa Bianca smentisce le indiscrezioni dei media iraniani che hanno diffuso una bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran, secondo cui in cambio della revoca del blocco navale ai porti iraniani da parte di Washington, Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. 6 componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati dalla Libia via Istanbul. Per 2 attivisti rientro rinviato per la festività di Eid al-Adha. Compariranno davanti ai magistrati i coniugi Jacques e Jessica Moretti, titolari del disco bar teatro della strage di Capodanno a Cramontana. Gli inquirenti del canton Vallese, dopo mesi di indagini, chiameranno i 2 imprenditori corsi a rendere interrogatorio insieme il prossimo 5 giugno. Nel rogo hanno perso la vita 41 persone ed altre 115 sono rimaste ustionate. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader europei del 18-19 giugno, che potrà esprimersi sulla proposta. Il tennis ci porta a Parigi dopo la vittoria all'esordio su Tabeur. Sinner tornerà in campo domani sotto il sole cocente delle 12 per il secondo turno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 al mondo. Nel doppio femminile del Roland Garros, il duo Sara Errani Lily Tagger piega le statunitensi Sofia Kenin e Ashley Kruger, out invece Cina. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord nubi sparse e schiarite prevalenti al mattino, pomeriggio sera con qualche temporale su Alpi e Prealpi, fin verso la pianura in serata. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sole prevalente al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale e sulle pianure adiacenti. Temperature lieve calo, massime comprese tra 27 e 32 gradi. Al sud soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale appenninica e sulle adiacenti pianure. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi.
5: Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
6: Potenza erogata 23%.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Alessandro Monfroglio presenta Il Numero Perfetto, un artista in 3 brani.
8: Appuntamento con Il Numero Perfetto, un artista in 3 brani. Oggi il protagonista della nostra puntata è un musicista che inizia a coltivare da molto giovane l'amore per la musica. Parliamo di Dan Hartman. A 13 anni, infatti, il giovane Dan forma con il fratello la sua prima band, i Legend, ma è solo qualche anno più tardi che diventa un personaggio di spicco nella band di Edgar Winter, band per la quale scrive anche quello che sarà il più grande successo della formazione, Free Ride. Verso la fine dei 70 invece Dan Hartman da solista pubblica un brano che arriva direttamente al numero 1 delle classifiche. Stiamo parlando di Instant Replay, 1977.

1977, Dan Harmon, Instant Replay. È lui oggi il protagonista di Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. L'approfondimento di 7080.it sui protagonisti della musica degli anni 70-80. L'anno dopo Instant Replay, nel 1978, esce un altro grande successo, Relight My Fire. Questo brano diviene anche la sigla di un talk show della NBC. E allora, dal 1978, Dan Harmon, Relight My Fire.

Fire con Dan Harmon nel numero perfetto di oggi, 1978 questa canzone, che è anche il secondo dei tre brani che ascoltiamo nel nostro approfondimento di oggi. Dan Harmon tornerà poi negli anni 80 a scalare le classifiche. In particolare nel 1984 esce un brano che fa parte della colonna sonora di un film di grande successo, Streets of Fire. La canzone è

0: I Can Dream About You con Dan Harmon su 7080.it ne il numero perfetto, un artista in tre brani. Questa era la terza delle tre canzoni per l'artista di oggi. Dunque, torniamo domani sempre su 7080.it con un altro artista.
1: Alessandro Monfroglio ha condotto il numero perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ehi, Boomer!
2: Ehi, di Ciccio, ti do questa palla da baseball in cambio della tua mazza.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Svegliati, idiota!

0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
3: 7080. Ciao, sono Dori da Piacenza. Vi seguo sempre. Grazie, buonasera.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: La vita è un viaggio in divenire che bisogna continuamente rivedere e rivalutare. Ci sono momenti che ci appaiono come i semafori rossi. Spetta a noi capire come trasformarli in verdi. Vale sempre la pena combattere per ciò che ci appassiona.
5: Ti stai sbagliando?

0: con noi. Resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Allegria.
0: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Non mi sono mai sentito così vivo!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. La Casa Bianca smentisce le indiscrezioni dei media iraniani che hanno diffuso una bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran, secondo cui in cambio della revoca del blocco navale ai porti iraniani da parte di Washington, Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. La cronaca, una rissa finita nel sangue, probabilmente quella che si è consumata alla stazione di Milano Certosa. A perdere la vita, nonostante il ricovero in ospedale, un 22enne di origine straniera. Forse 10 le persone coinvolte che la polizia sta cercando di individuare. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di poter acquisire tutte le conversazioni avvenute tra il prestanome Mauro Caroccia, che sta scontando una condanna definitiva per intestazione fittizia dei beni, e l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Una richiesta arrivata nell'ambito dell'indagine sul riciclaggio del clan senese. La legge elettorale approda in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. Le opposizioni vanno all'attacco e l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, dice Braga del PD. È la prima legge elettorale fatta con comunicati stampa, dicono dal Movimento 5 Stelle. Doveroso evitare un Parlamento bloccato dopo le elezioni e la replica di Donzelli di Fratelli d'Italia. Ciclismo. Valgren arriva da solo ai 1018 metri di Andalo, il danese precede di 3 secondi il norvegese Leknes Sud e di 6 Damiano Caruso, che diventa nono nella classifica generale della Giro d'Italia. Vingegaard all'arrivo con oltre 5 minuti di ritardo, ma rimane saldamente in maglia rosa. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Consiglio di guerra di Gallifrey. Sono il dottore.
6: Potreste pensare che faccio questo da tutte le mie vite.
5: Buona fortuna.
7: Resto in attesa.
8: Pronto.
9: Calcolo iniziato.
7: Stiamo arrivando.
5: Lungo i confini che separano un universo dall'altro.
8: E cercare di bloccare le sue coordinate.
9: E per il mio prossimo trucco.
10: Non so quando ci libereremo di loro. Ora sono tutti e 12.
11: No, signore. Sono 13.
12: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
13: The Hit Parade.
14: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
15: Numero 5.

0: Hit Parade.
1: Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Una produzione K-Vox.
2: Numero 3.

0: Kei.it, una produzione K-Box. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma mi viene da piangere a sentire queste cose.
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: questi perché non vanno avanti? Muoversi, muoversi! Tartarughe, dai, muoversi! Muoversi! Senti, glielo facciamo lo scherzo del fazzoletto, eh? Su, fai finta di essere svenuto, su, appoggia la testolina così.
1: Oh, fai finta, mica per vero.
0: Anzi, datti una grattatina così per scaramanzia.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
2: lexmcl.it. I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.
5: In alta qualità audio.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
6: Le donne sono un sesso affascinante e caparbio. Ogni donna è una ribelle, di solito in violenta rivolta contro se stessa.

0: 70.80.it. 70.80.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 70.80.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 70.80.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ah, ragazzi, volevo correggere l'ascoltatrice di prima che parlava di Enola Gay. Impossibile che abbia ballato Enola Gay in discoteca nel 75, è uscita nell'80. Rifai i conti che molto probabilmente avevi qualche anno in più.

0: 87 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Gianni dalla provincia di Monza Brianza. Volevo ascoltare il brano di Gianni Togni, Semplice, che mi ricorda

0: età?
1: Sì, può essere.
0: Alla mia nipotina Sveva vi faccio un mare di auguri, tantissimi, siete una cosa fortissima. Ci sentiamo. Ciao, bacio.

0: è 7080.it.
1: Dunque, io ho dato un'occhiata a tutti questi incartamenti e qui possiamo parlare papale papale, da uomo a uomo, tanto non ci sente nessuno. Qui, dunque, qui si inculamo, proprio di brutto. Qui si inculamo, qui io mettiamo il culo, pure qui si inculamo, perché qui si inculamo. Qui, ma che cazzo sei combinato qui? Qui ti si inculano, pure qua, qui ti si inculano. Qui ti si inculano, qui si inculamo noi. Qui si inculamo, qui si inculamo, qui si strainculamo proprio. E qui ti si inculano a te. Qui ti si inculano, qui ti si inculano. Pure qui ti si inculano, per quanto qui si potremmo inculare noi. Poi vediamo, lasciamo allora. Qui si inculamo noi, qui si inculamo noi. Qui ti si inculano. Ferma un po', posso fare una domanda, avvocato? Ma quando si inculamo siamo sempre in due? E quando lo doppio inculo sempre solo? No, per sapere, che bregolo.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, sono Germano da Bergamo, vi ascolto tramite il canale 93 del digitale terrestre. Voglio ascoltare World Up dei Camion.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Rieccoci su Top of the Pops, dove vi presentiamo i 5 brani più belli Vox.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Alle 23:35, in ricordo di Renato Guttuso, scomparso ieri, andrà in onda un documentario sulla sua opera con una testimonianza di Natalino Sapegno.
0: Questa è 7080.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
0: Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
6: No, non mi può dare una mano lei?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Se faccio una domanda si dia una risposta.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Altalena di annunci e smentite sulle trattative Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra. La TV di Stato di Teheran fa filtrare una bozza d'accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz e del ripristino del traffico a livelli pre-bellici entro un mese in collaborazione con l'Oman. La Casa Bianca però nega tutto, una completa invenzione. Trump poi avverte: l'Iran sta negoziando allo stremo, ma non siamo ancora soddisfatti, o lo saremo o dovremo finire lavoro, dice il presidente americano. La proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. Il testo è stato infatti inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppi su richiesta della maggioranza. La decisione ha provocato la protesta delle opposizioni e l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, dice Braga del PD, insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Più Europa. Nessuna mancanza di rispetto. Abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni, aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo. La replica di Donzelli da Fratelli d'Italia. Dall'estero, agenti della Guardia Civile spagnola si sono presentati all'alba nella sede del partito del Premier Sanchez a Madrid. Perquisizioni e acquisizioni di atti sono state disposte dal Tribunale dell'Audienza Nacional per cercare informazioni nell'ambito di un'inchiesta coperta da segreto istruttorio, diversa dal caso Plus Ultra che coinvolge l'ex Premier Zapatero, relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa corte. Sotto assedio, nel giorno in cui fa visita a Papa, il primo ministro Sanchez resiste e dice no al voto anticipato. Totale collaborazione con la giustizia che rispettiamo, afferma. La cronaca: prima la rissa, poi l'omicidio sulla banchina della stazione Certosa a Milano, vittima un giovane 22enne italiano originario dell'Ecuador che era ai cori compagni del fratello. È stato accerchiato da una decina di persone, colpito da diversi fendenti e lasciato a terra in gravi condizioni, morto poi in ospedale. Gli aggressori, probabilmente una gang di latinos, sono in fuga. Esplode la polemica sulla sicurezza. Il leader del Movimento 5 Stelle Conte incalza, il governo dia risposte. Il sindaco di Milano Sala invita a non strumentalizzare, ma denuncia che troppa gente che commette reati resta in giro. Il calcio: la Lazio saluta ufficialmente Maurizio Sarri, risoluzione consensuale del contratto. Questa è la formula annunciata dal club biancoceleste. Dunque l'allenatore dice addio alla Lazio dopo due parentesi separate negli ultimi 4 anni, la prima lunga 2 stagioni dal 2021 al 2024, poi l'ultimo tormentato capitolo della stagione appena conclusa. Per Sarri, pronta la nuova avventura all'Atalanta. Dall'altra parte, la Lazio accoglierà l'ex CT della nazionale Gattuso nei prossimi giorni, accordo di massima tra le parti per un contratto biennale fino al 2028. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ha mai sentito parlare, Stokes, di viaggi nel tempo? Bene, la favola racconta di un viaggio nel tempo e racconta anche che siamo davanti a un suicidio.
5: Suicidio? Non si era detto che era impossibile?
4: Perché non immaginavamo l'assurdo, che il vecchio e il giovane fossero la stessa persona, come le impronte categoricamente affermano.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
1: Luca Barbarossa oggi ci tiene compagnia nel numero perfetto, un artista in tre brani, quindi ascoltiamo alcune delle sue canzoni, ben tre, e soprattutto raccontiamo un po' di quella che è la sua storia discografica. E in effetti voglio partire dal 1981, dove arriva al Festival di Sanremo e ottiene un grandissimo successo con questa canzone.
0: Il numero perfetto, tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.
2: Quell'inverno

0: Viene pubblicata nella versione singolo questa canzone proprio in occasione del Festival di Sanremo, Roma Spogliata. Sarà poi contenuta anche nel suo primo album. Il nome è Luca Barbarossa, 9 sono le canzoni contenute, e viene pubblicato nel mese di settembre, sempre dello stesso anno, e quindi stiamo parlando del 1981. Curiosando nella sua discografia, nel 1987 altra partecipazione al Festival di Sanremo con questa canzone dal titolo Come dentro un film. 1988, ascoltiamo questa.
1: La ragazza

siamo fermi al 1988. Anche questa canzone partecipa al Festival di Sanremo. Un passo in avanti, 1989, e ascoltiamo questa. Come siamo

0: bravi noi. Al di qua del muro.
1: Il nome di questa canzone è Al di là del muro, che dà il titolo anche al suo quarto album. L'abbiamo ascoltata proprio in chiusura del nostro spazio del numero perfetto, un artista in tre brani. Io vi aspetto anche per il prossimo.
2: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
3: Il numero perfetto.
2: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 70.

0: Hey Boomer.
1: Beh, vai a fare il c***o.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma prenditi 2 settimane di vacanza, te le meriti. Secondo me puoi arrivare fino al TFR, figlio.

0: sono miei amici, sono tutto ciò che ho. E sai quanto è difficile per me farmi nuovi amici?
1: Ora siamo amici.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
7: Ciao a tutti voi. 1980, primo bacio, Judas Priest. Ho scoperto il metal. Ciao a tutti voi, un abbraccio.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
8: L'amore è una promessa, l'amore è un ricordo. Una volta donato, non può essere dimenticato, non può mai scomparire.

0: 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Hey Boomer.
1: Vampori ammazzato, te e tua madre e tutta la razza sua.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Se non la fai finita io te incapretto al divano, quant'è vero Iddio, te chiudo a chiave in camera tua. Giuro che te venno allo stracciarolo, anzi prima te meno e poi te venno allo stracciarolo.
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Benvenuti su Top of the Pops con i 5 brani più trasmessi dalle radio in questo mese del 1985. Le 5 hit sono Bryan Adams, Heaven, Phil Collins, Sussudio, Eurythmics, Who'd I Lie to You, Howard Jones, Things Can Only Get Better, Kool & the Gang, Fresh, Noi Oggi, ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it

0: Lei ha clacsonato.
1: Tu ha clacsonato?
2: Io no. Ah sì, ho appoggiato appena il gomito. È un clacson sensibilissimo. Basta toccarlo, vede? Anche col gomito. Certe volte lo sfioro appena così.
1: Non è possibile.
2: Come no, prova.
1: Fa un po' vedere. Davvero?
0: Vista?
1: Il mio invece è duro. Per farlo suonare bisogna...
2: Ma che fa? Scrive. Provi, provi anche lei. Basta la punta d'un dito, vede?
3: Questa è 7080.it.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
3: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio video. Scarica subito l'app di 7080.it.

0: 7080.it è anche in Piemonte. Cercala sul canale 351.
1: Ma chi Alessi a Sturassica rompa le balle?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader dell'Unione europea del 18 e 19 giugno che potrà esprimersi sulla proposta. A concorrere all'accelerazione è stato anche l'arrivo di Peter Maciar a capo del governo di Budapest. Un incontro tra Maciar e Volodymyr Zelensky potrebbe essere infatti calendarizzato agli inizi di giugno. La guerra in Medio Oriente, i media iraniani annunciano una nuova bozza sull'accordo di pace con gli Stati Uniti. La Casa Bianca però bolla questa dichiarazione come totalmente inventata e Trump avverte: l'Iran sta negoziando allo stremo, ma noi non siamo ancora soddisfatti, o lo saremo o dovremo finire il lavoro, conclude Trump. La politica: la proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il prossimo 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza. La decisione ha provocato la protesta delle opposizioni, che dicono è l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco. Questo quanto afferma Braga dal Partito Democratico insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Più Europa. Nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni, aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo, la replica di Donzelli da Fratelli d'Italia. Un operaio di 35 anni ucraino è morto schiacciato da un pallet mentre scaricava pannelli fotovoltaici. L'incidente sul lavoro è avvenuto a Francoforte, nel Siracusano, ieri, giornata nella quale si sono registrati altri 3 morti sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di trasporto di materiale di un camion tramite muletto e per cause in corso d'accertamento è stato travolto da un pallet carico di pannelli. Il calcio: dalle 21 a Lipsia si gioca la seconda finale europea della stagione, quella di Conference League, di fronte il Crystal Palace e il Rayo Vallecano. Per gli inglesi, Glasner schiera Riad al posto di Richards, con Cambot spostato a destra, Mateta punta centrale con Sarrepino alle spalle. Per il Rayo, Perez schiera la formazione tipo, il tridente composto da De Frutos, Alemão e Garcia. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Stamane alle 7:48 una bomba esplosa su un treno alla periferia di Chicago, uccidendo tutti i passeggeri. Rifletta, torni indietro. Chi ha messo la bomba?
5: Non lo so chi ha messo quella bomba.
4: Provi di nuovo.
5: Aspetti, no. Io...
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo.
6: 7080.it e K-Box presentano
7: Backup, 20 anni compressi in un'ora.
8: 1972, 4 luglio. A Berlino Ovest, Pierpaolo Pasolini vince l'Orso d'Oro con il film I racconti di Canterbury.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Ci sono sempre belle canzoni in jukebox e quando si parla di classifica italiana ovviamente c'è una conferma. 27 maggio 1981, oggi ascoltiamo la numero 9, 5 anche la prima posizione, moneta nel jukebox e subito questa canzone dei Pooh.
0: Jukebox, giù la moneta, sulla musica.

Fermerà la musica, questo è il titolo di questo pezzo che abbiamo ascoltato. Jukebox va avanti con le nostre 100 lire, le canzoni che suoniamo sono sempre tre e questa è la seconda.

0: 27 maggio 1981, al numero 5 della classifica italiana, ancora di Edoardo De Crescenzo. Ultimo disco, eccolo.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di...

0: oggi, perché i ricchi e poveri con Sarà perché ti amo li abbiamo ascoltati sì in jukebox, ma occupano anche la prima posizione nella classifica italiana. Per oggi è tutto, a domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Devo andare un momento solo al gabinetto.
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: Ma dov'è finito il gelato?
8: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
7: Come sarebbe a dire?
8: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
9: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
10: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
11: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
10: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
12: Buongiorno Splendida Radio, sono Guli da Lione. Ma se dassimo una spolveratina a Johnny Come Home dei Fine Young Cannibals? Grazie, ciao.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
13: Non c'è denaro impiegato più vantaggiosamente di quello che ci siamo lasciati togliere per via di imbrogli. Con esso, infatti, abbiamo immediata saggezza.

0: 70.it. Hey Boomer!
1: Com'è vero?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 70.80.it.
2: Beh, io sì, potrei provarci.

0: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: È il 27 maggio 1987 e anche oggi, come tutti i giorni, siamo pronti davanti al nostro Jukebox. Ecco le 100 lire.
2: E subito voglio cominciare con l'esplosiva canzone di Gloria Estefan e i suoi Miami Sound Machine. Rhythm is gonna get you.

0: Rhythm is gonna get you con Gloria e Stefania e Miami Sound Machine. Che partenza oggi nel nostro jukebox, ma andiamo avanti con la seconda delle tre canzoni per sole 100 lire.
1: Wow, la seconda la scelgo ancora io perché c'è lui, Prince, e questa è Sign of the Time.

0: Bucknell e Simply Red con The Right Thing, prima ancora Prince con Sign of the Times, e abbiamo aperto con lei la grande Gloria Estefan e la canzone intitolata Rhythm is Gonna Get You.
1: G-Box termina qui, ma torna domani sempre con le 100 lire e sempre su 7080.it.
2: Avete ascoltato G-Box, 3 successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.

0: kg e mezzo, fammi ingrassare 150 grammi, perché devi farmi ingrassare 3,5 kg?
1: Questa è 7080.it.
2: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
10: Questa sì che è vita.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non credo di essere pronto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ci puoi giurare, amico.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha ribadito la propria determinazione a raggiungere un accordo favorevole per porre fine alla guerra con l'Iran, sostenendo che l'eventuale strategia dei Teheran orientata a dilatare tempi per ottenere condizioni più vantaggiose non avrà successo. La Casa Bianca non ha fretta di chiudere e sottolinea la questione anche se a novembre si va al voto. La gente capisce, ha aggiunto, riferendosi alla vittoria del candidato da lui sostenuto nelle primarie repubblicane per il Senato in Texas, Ken Paxton. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali già del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader europei del 18-19 giugno che potrà esprimersi su questa proposta. A breve ci sarà anche la proposta di aprire un altro cluster per la Moldavia. A concorrere all'accelerazione è stato anche l'arrivo di Peter Majar, capo del governo di Budapest. Agenti della Guardia Civile spagnola si sono presentati all'alba nella sede del partito del premier spagnolo Sanchez a Madrid. Perquisizioni e acquisizioni di atti sono state disposte dal Tribunale di Madrid per cercare informazioni nell'ambito di un'inchiesta coperta da segreto istruttorio, diversa però dal caso Plus Ultra che coinvolge l'ex premier Zapatero, relativo in questo caso al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa corte. Sotto assedio nel giorno in cui fa visita al Papa a Roma, il primo ministro Sanchez resiste e dice no al voto anticipato, totale collaborazione con la giustizia che rispettiamo, dice Sanchez. La cronaca: una bambina di 11 anni è morta nel pomeriggio ad Aprilia in provincia di Latina, investita da un'auto guidata da una donna mentre pedalava in bicicletta su via del Genio Civile. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, un'auto medica e anche un'eliambulanza, ma per la piccola non c'è stato più nulla da fare. Il tennis si chiude tra dolore e lacrime. Il Roland Garros di Jasmine Paolini, l'azzurra, esce di scena al secondo turno sconfitta dall'argentina Solana Sierra con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 dopo quasi 2 ore di gioco. Una sconfitta amara per la tennista toscana, fortemente condizionata dai problemi alla caviglia sinistra che da settimane ne limitano il rendimento e che l'avevano già costretta a rinunciare al torneo del doppio. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Con questo viaggio nel tempo, a qualcuno gli si frigge il cervello.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
0: Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Questa è 7080.it.

It ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.

0: Il numero di questa sera è dedicato ai concorsi di bellezza, un vecchio rito che sopravvive stancamente e contestatissimo, sfruttando l'ingenuità e la vanità della gente.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
1: 22HBG.
2: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
3: Buongiorno Radio 7080, sono Antonio dalla provincia di Como, vi ascolto in TV, grazie.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Dei mali della vita ci si consola con la morte e della morte con i mali della vita. Una gradevole situazione.

0: anni70.it. Hey Boomer!
1: Tu stai prendendo un granchio bello e buono.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Questo è vero. È strano come manchino queste piccole cose.
0: 7080.it presenta
2: The Weeks Compilation.
0: 10 ore di top alla carta.
3: Puntuali e pronti anche oggi, 27 maggio 1982, su 7080.it per la Weeks Compilation, i 10 over the top alla carta. Mano alla classifica di questa settimana dei 10 singoli più forti. Ultimo posto per John Cougar con Hurt Do Good. Al numero 9 abbiamo i Queen con Body Language. Questa puntata la aprono i Kool & the Gang. Al numero 8 con Get Down On It.

0: Get Down On It, i Kool & The Gang, ottavi oggi, 27 maggio 1982 in Weeks Compilation. Numero 7 per Paul McCartney insieme a Stevie Wonder con Ebony and Ivory. Al numero 6 abbiamo la Steve Miller Band, oggi in classifica con questo pezzo che ascoltiamo subito, Abracadabra.
1: The Weeks Compilation.

Abracadabra, Steve Miller Band, al numero 6 nella Weeks Compilation del 27 maggio 1982. Al numero 5 della classifica di 7080.it abbiamo i Soft Cell, che ascoltiamo col loro super singolo

0: Love, la quinta posizione di oggi 27 maggio 1982 è per i Soft Cell. Numero 4 per i Toto con Rosanna, mentre al numero 3 abbiamo gli Asia con The Hit of the Moment. La medaglia d'argento di questa Week's Compilation è per gli Human League, che oggi ascoltiamo con Don't You Want Me.
1: Un successo vivo.

Don't You Want Me è ormai un tormentone questa canzone degli Human League, oggi secondi nella Wix Compilation del 27 maggio 1982. Siamo giunti al momento di svelare la prima posizione di questo appuntamento coi 10 verde top alla carte, ma solo dopo aver rivisto tutte le posizioni dalla 10 alla 2. Her Do Good, John Cougar è al numero 10. I Queen sono noni con Body Language. Get Down On It, i Kool & The Gang ci hanno fatto ballare alla posizione numero 8. Mentre al settimo posto abbiamo Paul McCartney e Stevie Wonder con Ebony and Ivory. Abracadabra della Steve Miller Band occupa la sesta posizione, mentre al numero 5 abbiamo i Soft Cell con Tainted Love. Rosanna, i Toto sono al numero 4. Gli Asia sono terzi con The Heat of the Moment. Al numero 2 abbiamo appena ascoltato Don't You Want Me degli Human League. E al primo posto oggi 27 maggio 1982 in questo appuntamento coi 10 over the top alla carta abbiamo Ray Parker Jr. con

0: The Other Woman, Ray Parker Jr., primo nella Wix Compilation del 27 maggio 1982. L'appuntamento odierno termina con questo pezzo appunto di Ray Parker Jr., quindi noi torniamo domani sempre puntuali e sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carta.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Metti 7080.
5: Deep 70s.
6: Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te. Mm.

0: mani a pinza sui fianchi, no, su Ernie, mani a pinza sui fianchi sudate, sono imbarazzato, abbraccio sui fianchi, siamo intimi, mani sul culo, e questo voleva dire ho visto più lingue io di Notorino Laringoiatra.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
5: Hey Siri.
4: Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
6: Oh, ma ci saranno a piappi il culo questi?
7: No!

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sa che non è stupida quella roba qui.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Mi piacciono le idee, me ne è venuto una anche a me, prenda nota.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Altalena di annunci e smentite sulle trattative Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra. La TV di Stato di Teheran fa filtrare una bozza d'accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz e del ripristino del traffico a livelli prebellici entro un mese in collaborazione con l'Oman. La Casa Bianca però nega tutto, una completa invenzione. Trump poi avverte: l'Iran sta negoziando allo stremo, ma non siamo ancora soddisfatti, o lo saremo o dovremmo finire lavoro, dice il presidente americano. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali già del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader europei del 18-19 giugno che potrà esprimersi su questa proposta. A breve ci sarà anche la proposta di aprire un altro cluster per la Moldavia. A concorrere all'accelerazione è stato anche l'arrivo di Peter Majar, capo del governo di Budapest. La proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. Il testo è stato infatti inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppi su richiesta della maggioranza. La decisione ha provocato la protesta delle opposizioni e l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, dice Braga del PD, insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Più Europa. Nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni. Aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo. La replica di Donzelli da Fratelli d'Italia. Un operaio di 35 anni ucraino è morto schiacciato da un pallet mentre scaricava pannelli fotovoltaici. L'incidente sul lavoro è avvenuto a Francoforte, nel Siracusano, ieri, giornata nella quale si sono registrati altri 3 morti sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di trasporto di materiale di un camion tramite muletto e per cause in corso d'accertamento è stato travolto da un pallet carico di pannelli. Il tennis si chiude tra dolore e lacrime. Il Roland Garros di Jasmine Paolini, l'azzurra, esce di scena al secondo turno sconfitta dall'argentina Solana Sierra con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 dopo quasi 2 ore di gioco. Una sconfitta amara per la tennista toscana, fortemente condizionata dai problemi alla caviglia sinistra che da settimane ne limitano il rendimento e che l'avevano già costretta a rinunciare al torneo del doppio. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Tu, hai qualche cosa da dirmi?
5: Visto? Te l'ho detto, è stata Meg.
4: Io non penso, il perizoma non è grosso come una pista ciclabile. Bastardo! Hai usato la mia macchina del tempo per farti quelle sciacquette!
5: No, dai, non erano terribili.
4: Ho visto le donne che porti a casa, però la balbuziente non era niente male.
6: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: Questo TV Color gratis e per il tuo arredamento è la novità estate a Iatone.
0: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: La voce è identità, tono, timbro, energia.
9: È ritmo, articolazione, presenza.
8: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
9: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
8: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
9: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
8: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
10: Ciao, sono Germano da Bergamo. Mi sbloccate tantissimi ricordi e il mio intento con le mie richieste è di riuscire a farvene sbloccare qualcuno anch'io.
11: Mi è capitato anche a me quella roba qui.
10: Sempre se riesco. In questo caso volevo risentire Girls Got a Brand New Toy dei TXT.
12: Mi piacciono le idee, me ne è venuto uno anche a me, prenda nota.
10: Ciao, grazie e siete fantastici.
12: Ciao, bella gioia.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
13: Nella vita ci sono un'alba e un tramonto ogni giorno e tu puoi scegliere di essere presente, puoi metterti sulla strada della bellezza. You do what?

0: Radio90.it.
1: Hey boomer!
2: Cartellino rosso, espulsione!
1: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Domani trovare sostituto da mandare in campo.

7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Do you remember? Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Questa è 7080.it. 7080.it.
1: To Gust is Melke One.
2: La canzone di oggi di Do Gust is Melke One è stata scritta e raccontata proprio dalla sua interprete Jackie DeShannon, che ha raccontato così: mio fratello Randy stava suonando questo piccolo riff e io ho detto: caspita, mi piace molto questo riff, è fantastico. Mi piaceva l'idea che Jackie DeShannon parlasse come Diego Batantuono, scusate. Andiamo avanti, ogni tanto mi perdo. All'improvviso pensa al tuo prossimo, dagli una mano, metti un po' d'amore nel tuo cuore. È arrivato proprio così, sono parole che sono arrivate dal cuore. Devo un po' di questo a mia madre, perché diceva sempre che le persone dovrebbero mettere un po' d'amore nel cuore quando le cose non vanno così bene. E così la nostra Jackie DeShannon nel 1969 pubblica questo brano, che diventerà presto uno dei suoi classici in assoluto. L'ascoltiamo qui su 7080.it. Jackie DeShannon, Put a Little Love in Your Heart.

Jackie D. Shannon con Put a Little Love in Your Heart. E facciamo un bel passo in avanti, andiamo al 1988, prendiamo un artista a caso, una semi sconosciuta, una Annie Lennox e Al Green, che ne registrarono una versione che fu pubblicata come sigla finale del film del 1988 Scrooged, e la loro versione è diventata una hit nella top 40 in diversi paesi del mondo. Sebbene accreditata ad Annie Lennox, la canzone fu però prodotta dal suo partner degli Eurythmics, che era David Stewart. Ci ascoltiamo quindi Annie Lennox e Al Green con Put a Little Love in Your Heart.

0: Era Annie Lennox insieme ad Al Green con Put a Little Love in Your Heart a chiudere l'appuntamento di oggi con Do Gusti, Smelke One, insieme a me che sono Marco De Domenico, qui sempre su 7080.it. Ci riascoltiamo domani se vi va, ma vi va.
1: 7080.it.
2: Do Gusti, Smelke One.
1: Metti Radio 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: Assia Noris.
1: Ora pro nobis.
0: Doris Duran.
1: Ora pro nobis.
0: Maria Denis.
1: Ora pro nobis.
0: Sofia Loren.
1: Ora pro nobis.
0: Anna Maria Pierangeli.
1: Ora pro nobis.
0: Brigitte Lolorum.
1: Ora pro nobis.
0: Tony Curtis.
1: Ora pro nobis.
0: Curti Urgens.
1: Ora pro nobis.
0: Brigitte Bardot.
1: Bardot.
0: Brigitte Bardot.
1: Bardot.
0: Brigitte Bardot.
2: Questa è 7080.it. Se l'elettro vista.

0: come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro. Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica. 0331 59 33 77.
1: 0331 59 33 77.
2: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.it e clicca su Ultimi Brani.

0: Radio80.it.
1: Credimi, magico, questo posto riesce a cambiare un uomo.
2: Noi consideriamo il tempo lineare, giusto? La vita è un viaggio, si nasce e si muore. E per andare da un'estremità all'altra esiste solo un unico passaggio, a meno che non si guardi il tempo così. In questo modo si può osservare da un punto qualsiasi. Accade tutto contemporaneamente.
3: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
5: È chiaro, stufato.
6: Auf Wiedersehen!
7: Innamorato?
8: Innamorato io.
3: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Questa è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Anni 60 e 70, quelle rassicuranti signorine buonasera che annunciavano i programmi TV. Un po' mamme, mogli, vicine di casa. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: È la più grossa stronzata mai sentita da quando l'uomo inventò il mondo. 82.000 tutte su Antonello da Messina. Vincente.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Ciao Radio 7080, un ricordo bellissimo, mi ricordo quando si era piccoli, adesso ho 35 anni, si scendeva giù a giocare a pallone sotto casa e non c'erano i cellulari, si giocava a calcio continuamente, si guardavano le puntate di Donny e Benji e si cercava di copiare il possibile. E poi si chiamava la mamma, un euro, anzi 1.000 lire per comprarsi la bencola. Ciao Radio 7080, vi voglio bene.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ti piace la nostra musica?
1: Ehi, di ciccio, ti do questa palla da baseball in cambio della tua mazza.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Svegliati, idiota.
0: 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove, by 7080.it.

0: Avete ascoltato Discontinuity, funk, disco, groove by 7080.it. Ehi boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: E sti cazzi!

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Milano, 1970.

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: contattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70 80. Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione news.
1: Allora siamo d'accordo.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
2: Verranno i Wraith.
3: I Wraith permettono alla nostra specie di aumentare di numero. E quando quel numero raggiunge un certo livello, tornano per prendersi la loro mandria umana.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La tua personale. 7080.it presenta. Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.

Dove sono finiti Moncler blu e le Timberland gialle? Tranquillo, li abbiamo qui con noi. Li avevi dimenticati qui, negli anni 80. Eccoli.

Ricordi i tuoi jeans Roy Rogers? Questa è la fine degli anni 80, anzi, gli anni 80 senza fine, su 7080.it.

cosa farai da grande? Ma chi se ne frega? Questi sono gli anni Ottanta, dove il futuro non esiste, perché ogni giornata è piena di colori, di luci, di suoni, di emozioni e di cose da fare.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
3: Io te lo dico, mi devo trovare con una donna.
4: Ecco, è meno bella.
3: Porco cane.
4: È bella?
3: Guarda, è fatta, dunque, qui c'è tutto. No, parte dal basso, no? Dopo viene su, dopo c'è... Vabbè, dopo va su e gli si mette...
4: È alta così. Però, cos'è, svedese?
3: È svizzera. È alta così, però senza attacchi arriva qui e a me arriva qui.
0: Questa è 7080.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77
9: 0331 59 33 77
10: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info @planetmedia.it. Info @planetmedia.it.

0: DAB.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Sì, no, mo me lo segno proprio. C'è una cosa, non mi preoccupare.
0: 7080.it presenta American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80.
2: In this episode, we will listen to Bob Marley and the Wailers, Hot Chocolate, Gino Socchio, Exile, John Travolta, and Olivia Newton-John, La Flavor, Gonzalez, Jeppy and Jeppy, and Mecco. And now, have a good fun with the American Top 40.
3: 1975.

0: 7080.it ha presentato American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80. Metti 7080. 7080.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Bentornati su Top of the Pops, la nostra classifica dei 5 brani più ascoltati nelle radio in questo periodo del 1965. Eccole le 5 canzoni: Birds con Mr. Tambourine Man, Yardbirds, For Your Love, Tom Jones, It's Not Unusual, Beatles, Ticket to Ride, Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Come anche per la menzione, io, per ragioni igieniche, consiglio a tutti gli ospiti maschi che oramai hanno raggiunto una certa età di imparare a fare pipì seduti, proprio come le donne.
3: Scusi, ma lei la fa in piedi come un uomo?
2: Signor Melandri!
3: L'architetto Melandri la fa come gli pare, anche su un piede solo.
2: Signor Melandri!
3: E poi me lo fa sgrullare da lei.
0: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
6: Hey Siri,
0: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.